Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

Bravi, parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fumo, però senza fargli foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove.

0: che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande.
1: Le 6, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
1: Le 6 spaccate in questo preciso istante, domenica 7 giugno, ben trovati, buona mattinata, questa è Radio Z, buongiorno, come state amici? Se siete già svegli a quest'ora le cose sono due: in primis siete gli eroi della mattina, perché soprattutto il fine settimana già sveglia a quest'ora, insomma grazie per essere parte del team. C'è chi sta tornando magari dalla serata e chi invece sta andando a lavorare, quindi mando un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi. La seconda motivazione, che siete magari degli aficionados, degli affezionati del Buongiorno Z, e questo mi fa ancora più piacere. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca, Luca Buson. Per i nuovi che dovessero essere la prima volta che passano da queste parti, restate, restate, che si sta tanto bene insieme qua su Radio Z, insieme dalle 6 alle 9 tutti i fine settimana, il sabato e la domenica. Partiamo con la musica, ci sono Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

L'hanno presentata sul palco del Coachella, lì che è nata questa collaborazione fra Madonna, Sabrina Carpenter. Era Bring Your Love, li trovate su Radio Z. Apriamo così alle 6:05 della domenica mattina insieme. Grazie a tutti per essere parte del team ogni fine settimana. Ci sono Emma Ercomi adesso, Vacci Piano.

Nostalgia, nostalgia canaglia, direbbe qualcuno, anzi erano due, Albano e Romina. Questa è la versione nuova invece di Blanco, ritrovata alle 6:11 della domenica mattina insieme su Radio Z. Buongiorno, saluto Naima, credo si pronunci così, che nome bellissimo, te lo invidio, che ci dice che da una settimana che ci ha scoperti e non ci molla più. Grazie, grazie di cuore a tutti i messaggi che ci mandate per dimostrarci l'affetto. Specificatelo se siete nuovi da queste parti, che insomma siamo molto contenti. Bentrovati, questa è Radio Z, insieme sino alle 9 della mattina. Adesso abbiamo selezionato per voi un'altra novità di Jovanotti Alfa, che è un auspicio, dai, un augurio per questa giornata e non soltanto. Si intitola Buon Vento.

so se l'avete visto il video reel di Alfa insieme ai genitori che ascoltano per la prima volta questa canzone, e i suoi genitori davvero emozionati, entusiasmati, perché non è da tutti i giorni fare una canzone insieme a Jovanotti. Buon vento, ritrovata su Radio Z alle 6:15 nella domenica mattina. Bentrovati, ciao eroi della mattina. Ci sono, o meglio, c'è Amélie, non è Francesco.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

La canzone di Billie Eilish dal 2020, I Lo Milo, alle 6:20 della mattina, bentrovati, questa è Radio Z, racconta, esplora quel senso di abbandono, quel senso di smarrimento, dice anche nella canzone mostrami la via per tornare a casa, quando ci si sente davvero abbandonati a se stessi, non si hanno più dei punti di riferimento. Quindi questo è un po' il significato di questa bella canzone di Billie Eilish, ritrovata nella domenica mattina insieme su Radio Z. Ogni tanto affrontiamo anche un po' di filosofia. Se avete bisogno di una consulenza, mi contattate in privato e ci mettiamo d'accordo. Eroi della mattina, grazie come sempre per essere parte del team, una bellissima realtà, insomma una bella famiglia che si riunisce ogni fine settimana fra le 6 e le 9. Ieri ho presentato un evento musicale, ho visto tantissime persone che sono ascoltatrici, ascoltatori di Radio Z, quindi ho avuto l'occasione di fare tante chiacchiere, devo dire che è stato davvero molto molto bello. Allora, torniamo alla musica. Anche loro sono stati sul palco della Power Hits Estate di RTL 102.5, atto primo al Foro Italico di Roma, e hanno presentato questa novità per l'estate. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

canzone dell'estate dei Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, ritrovata su Radio Z alle 6:25, attimo più, attimo meno della mattina, godiamocela perché per quest'anno non ci saranno concerti, il tour negli stadi tornano l'anno prossimo. Arriva Cosmo!

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:31 minuti, buona domenica. In apertura l'attualità con oggi e domani che si terranno i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni. Restano da segnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali capoluoghi di provincia. Al voto anche la Sardegna con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola, urne aperte. Lo ricordiamo dalle 7 alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. E nuova proroga intanto fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. E lo sport, oggi si corre il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red

0: Bull di Max Verstappen, terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Buona giornata da Nico Secchio Detto. Tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone su un po' tutta Italia. Sarà una bella giornata. Sole protagonista, cielo sereno poco nuvoloso. Solo l'arco alpino, Alpi e Prealpi durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore. Altrove una giornata di sole con massime che oscilleranno mediamente tra 25 e 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: anche Ian Cook con questo pezzo dal 2023, ritrovato su Radio Z, si intitola 7:38 della mattina. Mi date qualche secondo, poi torno subito da voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E l'ho detto che sarebbero stati pochi, pochissimi secondi, 6:39 della mattina, buona domenica, questa è Radio Z, grazie come sempre per l'affetto e i messaggi che ci mandate, il numero è sempre quello, 335-3010-25, che ci fate già sveglia a quest'ora. Saluto Alessia, Mauro e Chiara che stanno andando a un matrimonio con questo caldo, complimenti, bravi e divertitevi insomma, quindi grazie, un saluto a voi, un saluto a tutti quanti i nuovi ascoltatori che ci seguono, quindi bello sapere che siete parte del team. Mettiamo un bel disco nuovo, uno di quelli che ci accompagneranno sicuramente lungo tutta quest'estate. Sto parlando di Fred De Palma, Anitta e Miskill. La loro novità si intitola La testa gira.

Le 5 al centrale di Foro Italico di Roma, è già passata una settimana, era domenica scorsa, l'atto primo, poi ricordiamo che ci saranno gli appuntamenti all'Arena di Verona con il Power Hits Estate di RTL, il Future Hits Live di Radio Z, quindi a settembre, il primo e il secondo, il 2 settembre, invaderemo letteralmente Verona con la nostra musica e insomma questa sarà una delle canzoni che ci porteremo più avanti durante questa calda estate. Questa è Radio Z, ben trovati, buona mattinata, ritroviamo volentieri anche, devo dire, Gracie Abrams con Hit the Wall.

Emma, Rock Hunt e Noemi alle 6:48 minuti, grande successo della scorsa estate, rispolverato anche da affari tuoi. Non so se la trasmettono ancora quando aprono i pacchi, quelli blu di solito, se non ricordo male, dove si festeggia un po'. E prima anche bello ritrovare Gracie Abrams, che sarà a Milano all'Unipol Forum l'anno prossimo, a maggio, quindi più o meno in questo periodo. Acquistate già i biglietti, perché ho visto che ne sono rimasti pochissimi, quindi se volete cogliere questa occasione di vederla dal vivo, ecco, quello sarà una bella opportunità. 6:50 minuti della mattina, dai che abbiamo già quasi scavallato la prima ora insieme. Saluto Kevin che sta lavorando e ci ascolta sempre in piedi dalle 5 della mattina. Adesso Siena Spyro, la sua Material Lover.

Che classe, che stile. Sienna Spyro, Material Lover, dalla, fa parte della colonna sonora, lo ricordiamo, del Diavolo Veste Prada, la seconda parte, il secondo atto uscito da qualche settimana. 6:50 della mattina, questa è Radio Z. Adesso ritroviamo anche lei, ci piace tantissimo, Dito nella Piaga con la novità.

Achille Lauro ci conduce in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z alle 7 della mattina, attimo più attimo meno. La sua è stata una delle esibizioni più attese, ma allo stesso tempo possiamo dirlo anche più belle, più spettacolari, anche con questo gioco di droni sulle note di Amor, la canzone dedicata alla capitale, alla città eterna, a Roma, con questi droni che riproducevano alcuni dei monumenti più significativi, più belli, insomma riconosciuti della capitale. Quindi ha fatto il giro dei social, ha fatto il giro ovunque, l'abbiamo visto da qualsiasi parte, quindi è stato un bellissimo momento. La Power Hits estate la scorsa domenica di RTL 102.5, appunto a Roma. Restate con noi, questa è Radio Z. Sono le 7, buongiorno.

Anche lei grande protagonista di questa estate, Gaia, con la sua novità, il singolo estivo Bossa Nostra, 7-3 minuti su Radio Z. Iniziano i mondiali, giovedì, ve lo dico, è a malincuore, lo so, è così ragazzi. No, ve lo dico perché adesso ascoltiamo la canzone di Shakira, che è la canzone appunto che è identificativa di questi mondiali. Dai, dai!

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica alle 7:11 minuti della mattina, prima ancora Shakira con Dai Dai, la canzone dei mondiali. Fa male ascoltarla, pur sapendo che noi non ci saremo, però devo dire che è molto bella, quindi l'ascoltiamo volentieri. Questa è Radio Z, grazie per essere con noi. Vi ricordo anche l'appuntamento, ce lo dice anche Giuseppe, alle 18 in campo dobbiamo fare il tifo per l'Italia, per Flavio Cobolli, per il tennis, la finale del Roland Garros contro Alexander Zverev. Visto non c'è il calcio, però abbiamo i campioni nel tennis, ci accontentiamo così. Nerissima Serpe, Free Tu, la novità si intitola Ridere di te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: La novità di Nerissima Serpe con Free to Ridere di te, ritrovata su Radio Z alle 7:15 della domenica mattina. Ci scrive Federico, fa: guardate ragazzi che gioca anche l'Italia oggi nel calcio alle 21, è vero, l'amichevole con la Grecia, non saranno i mondiali, però vabbè, ce la facciamo andare bene lo stesso. Che bella novità questa di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
2: Salita del vuelo con destino a la felicidad.

Non è cool. Gali con Salmo, ritrovati su Radio Z nella domenica mattina insieme. Buongiorno, ciao a tutti, anche i nuovi arrivati avventori di questo bel locale aperto, qua non si paga niente, anche il caffè vi offriamo tutto quanto noi. Allora, qualcuno ricorda anche la Formula 1, abbiamo detto, del calcio, del tennis, c'è il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi, il grande Kimi Antonelli in testa su Mercedes in pole position. Non saremo felicissimi delle Ferrari, non ci daranno gioie loro, quindi ci riversiamo sul nostro connazionale, appunto, che partirà dalla pole. Quindi seguiamo anche la diretta, appunto, sarà la partenza su RTL 102.5, gli amici di Sky Sport. Intanto ritroviamo anche Artie 5 con la sua Swag Music.

anche Arti 5 tra le novità selezionate appositamente per voi dalla nostra programmazione musicale. Anzi, colgo l'occasione per salutare il nostro programmatore musicale Alessio Valentini, che sceglie insomma il menù, la musica appositamente per voi qua su Radio Z. Intanto adesso un'altra bella novità dell'estate, sto parlando di Serena Brancale, Levante e Delia. Quanto spinge questa canzone che si intitola Al mio paese, e la ritroviamo qua.

Miley Cyrus, ritrovata su Radio Z, a 33 anni è l'artista più giovane in assoluto ad avere l'opportunità di calpestare la propria stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Ha dichiarato: non smetterò mai di reinventarmi, di fare qualcosa di nuovo ogni volta. Quindi bel messaggio che ha trasmesso. Che bello, insomma, immaginate di poter avere sulla Hollywood Boulevard la vostra stella col vostro nome e poter andare a farvi una bella passeggiata. Mica male, brava alla nostra cara Miley Cyrus, ritrovata su Radio Z. Lui è stato in concerto, fra l'altro, al Maradona di Napoli. Che è successo anche per lui? Liberato. E Mahmood Into Street.

0: anche Calcutta, abbiamo ritrovato e lo ritroviamo volentieri nella mattinata insieme su Radio Z. Buongiorno, sono Luca, insieme sino alle 9 della mattina. Datemi un minutino e torno subitissimo.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Come promesso, 40 minuti dopo le 7 della mattina, torniamo in diretta qua su Radio Z. Buongiorno, buongiorno a tutti, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Alessia dice: ho sentito la canzone di Liberato, sono stata al concerto venerdì al Maradona di Napoli, confermo che è stata un'emozione incredibile. Tanti che ce lo state dicendo, tanti anche che dicono: ho prenotato i biglietti già comprati per il Future Hits Live di Radio Z il 2 settembre all'Arena di Verona. Se volete andate su ticketone.it perché volano via come il pane, insomma, poi non si trova più niente. Torniamo alla musica. Un'altra bella novità è quella di Olivia Rodrigo, girata alla Reggia di Versailles, il video di questa canzone, Drop Dead.

La novità di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead, ritrovata su Radio Z. In questa canzone lei racconta quelle emozioni che si provano quando si ha una cotta, le famose farfalle nello stomaco. Qualcuno di voi le starà sentendo magari proprio in questo preciso istante. Questa canzone descrive questo momento. Un quarto d'ora alle 8 della mattina, nella mattinata insieme su Radio Z, c'è anche Tony Boy e la sua Cuore Rotto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: La canzone con cui abbiamo conosciuto Saif all'ultima edizione del Festival di Sanremo, è stato anche sul palco della Power Hits Estate al centrale del Foro Italico di Roma e ci accompagnerà per tutta l'estate, perché adesso lo stiamo sentendo anche con il nuovo singolo che si intitola Nuova Buona Domenica. Come buona domenica è quello che auguro a tutti voi che siete insieme collegati insomma su Radio Z stamattina. 50 minuti dopo le 7 della mattina arriva anche Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di
1: Mister no. Rain, guarda già domani, guarda già lunedì, lunedì nero, ritrovato nella mattinata insieme della domenica. Specifichiamolo che domenica, che la maggior parte delle persone stanno a casa, sono tranquille oggi, quindi godetevela, non pensate già a domani. Facciamo questo patto, pensiamo al presente, godiamoci il momento, almeno chi insomma è a casa che non sta lavorando. Le pietre rotolanti e l'omaggio anche ai Rolling Stones, loro sono i The Colors.

0: Bomberci con luce alla fine di questa seconda ora insieme nel Buongiorno Z su Radio Z, Home Wrecker, che significa sfascia famiglie. In pratica racconta di questa cosa quando uno si innamora di una persona che però è già impegnata, è già legata a qualcun altro. E a voi l'ardua sentenza, vi lascio immaginare insomma come possa finire. Saluto Gaia, le mando un grande abbraccio perché è contenta che domani è l'ultimo giorno di scuola, penso in Lombardia, alcuni hanno già finito, altri forse finiranno più tardi. La bella vita. E mi rivolgo a tutti voi, cari amici, ascoltatori di Radio Z che andate ancora a scuola, godetevela perché poi arriverete a un punto in cui le vacanze estive spariranno, non esisteranno più, se non quelle 2-3 settimane se vi va di lusso. Quindi, bene, sono contento anch'io per voi, io un filino vi invidio. Sono le 8, buongiorno.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Shiva insieme a Geolier, Bad Bad Bad, aprono loro la terza e ultima ora del Buongiorno Z. Buongiorno, sono Luca, insieme sino alle 9 della mattina, ben trovati e buona domenica, grazie per essere con noi. È partito, deve partire a breve insomma il tour di Geolier, farà tappa un po' in tutta Italia, quindi insomma seguitelo perché ne vale la pena. C'è Baby K, Tuca Macarena. Yo.

Marrakesh, Crazy Love, campione non solamente nella musica ma anche al cinema. Avete sentito che hanno prolungato al cinema di qualche giorno il King Marrakesh, che ha avuto un successo pazzesco anche nelle sale cinematografiche. 8 e 9 minuti della mattina, questa è Radio Z, buongiorno a tutta l'Italia, anche a coloro che ci seguono in radiovisione, il 266 del digitale, il 735 di Sky, con i vostri messaggi, il 335 3010 25, i vostri saluti e messaggi che scorrono anche appunto in radiovisione, anche loro protagonisti al Power Hits di RTL 102.5 della scorsa settimana. Parlo di LDA e H7 con Santa.

Santa, è l'estate che sta arrivando, si sente da queste parti qua su Radio Z, soprattutto in questa bella domenica mattina. Sono le 8 e 12 minuti, ben svegliati, a chi è con noi già magari alle 6, perché qua siamo in diretta insomma da più di due belle orette, andiamo avanti sino alle 9 insieme. Un'altra bellissima novità è quella di Farruko insieme a Steve Aoki, si intitola Yabak.

immaginate quanti anni sono passati da questa canzone dei The Giornalisti? Ve lo dico io, sono passati 10 anni, era il 2016, già sento così tanto. Eh sì, esatto, già una decina d'anni, 2016 era questa canzone dei The Giornalisti, quando i furono The Giornalisti, li trovati su Radio Z con Completamente. Leggo il messaggio di Elisa: quanti ricordi! Elisa da Roma, c'hai ragione, questa è quella, abbiamo cantata tantissimo in quegli anni, insomma hanno fatto tanti bei pezzi insieme. Ritroviamo anche un altro protagonista nella Power Hits estate della scorsa settimana, sto parlando di Bresh con il suo nuovo singolo Da Dio.

sarà protagonista a inizio luglio di tre date da una cornice meravigliosa che è quella del Porto Antico di Genova. Sto parlando di Brescia, ritrovato su Radio Z con Dadio, però mi spiace, non si può più andare perché è sold out, quindi se non avete preso i biglietti mi sa che bisognerà aspettare l'occasione successiva. Intanto a Yellow, novità sotto

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30 minuti, buona domenica. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. 6 i capoluoghi di provincia interessati dal voto, fra cui Lecco ed Agrigento, circa 1 milione di elettori chiamati ai seggi. E nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. E lo sport, la Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 sul circuito cittadino di Monte Carlo, il via al Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. E un aggiornamento anche dal tennis, perché sempre alle 15 inizierà la finale del Roland Garros fra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nico Chiodetto. Tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone su un po' tutta Italia, sarà una bella giornata. Sole protagonista, cielo sereno poco nuvoloso. Solo l'arco alpino, Alpi e Prealpi durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore. Altrove una giornata di sole con massime che oscilleranno mediamente tra 25 e 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Marco Mengoni, la sua Non Stress, ritrovato su Radio Z alle 8:37 minuti. Buona domenica a tutti voi. Mi date 2 minuti di numero e torniamo insieme. Restate qua.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. RT

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: E 40 minuti, ve l'ho detto, due minuti, due di numero e siamo tornati. Questa è Radio Z, grazie per essere parte del team anche stamattina. Giornata di sport, perché alle 15 c'è il tennis, Cobolli contro Zverev. Danno per favorito Zverev, ma noi facciamo un mega tifo per Cobolli. E poi anche la Formula 1 a partire dalle 15, il Gran Premio di Monte Carlo, ma c'è anche chi lavora, che tutti si divertono. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Z, da Mario Giuseppe, andiamo a aprire l'attività, ragazzi, si lavora anche oggi. Ciao belli.
1: Ciao ciao ragazzi, buon lavoro, meno male che qualcuno lavora, perché c'è chi lavora e chi divora. Questi sono sempre i due partiti, mettiamola così. Mettiamo un po' di musica per chi lavora, ma anche per quelli che se la godono un po', perché la domenica in teoria sarebbe fatta per riposarsi, e questa ce la balliamo insieme. Si intitola Talk to You.

0: come spinge questa? Si intitola Talk to You, ritrovata alle 8.42 della domenica mattina insieme su Radio Z. Sembra un po' un antipasto del Radio Z Club. Vi ricordo l'appuntamento tutti i sabati e domeniche tra le 17 e le 19 con DJ Alma, Alessia, la salutiamo straordinaria, un appuntamento imperdibile di ogni fine settimana insieme. Intanto, altra novità, loro sono Uelo insieme a Danna Tatangelo e questa è la Notte Poetica.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino, qua dentro non

0: una condanna, ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, via la gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra,
1: canna.

Pensate che non vi senta che l'avete stonata tutta quanta questa, che l'avete cantata dall'inizio alla fine, quanti ricordi. Ora era il 2015, è arrivato adesso un messaggio di un'amica, Agata, che avrà la maturità. Guarda Agata, in bocca al lupo, goditela, anche se adesso lo so che te la starai facendo sotto, ma è normale, insomma, è anche giusto che sia così. Quando passava questa canzone era una di quelle che ascoltavo poco prima della maturità, 2015, insomma, quindi ne è già passato un bel po' di tempo. Bentrovati, buona domenica mattina a tutti quanti voi, grazie per essere parte del team anche in questo fine settimana. Tanti che hanno già cominciato i compiti delle vacanze, ma ragazzi, avete già comprato i libri, siete già, una roba pazzesca, non ci sono più i ragazzi di una volta che arrivavano a scuola senza nemmeno aver aperto un libro. Comunque, grazie davvero come sempre per l'affetto che ci regalate. Noi mettiamo la migliore musica in circolazione come questa. Si intitola Dracula.

Questa band australiana, in realtà progetto solista di Tame Impala con Jenny, si intitola Dracula, appunto ritrovata alle 8:53 minuti della domenica mattina insieme. Questa è Radio Z, ancora buongiorno a tutti e grazie per essere parte del team. Adesso ritroviamo un gruppo che ha sfondato a Sanremo, sono stati ospiti anche alla Power Hits Estate di RTL a Roma, sono le Bambole di Pezza.

0: culo 12.
1: Lazza e Sfera e Basta con Piove. Chiudiamo con loro l'appuntamento di questa domenica mattina insieme. Domenica 7 giugno su Radio Z. Grazie, è stato sempre bello, un grande piacere scortarvi dalle 6 alle 9 della mattina. Replichiamo la prossima settimana, il prossimo fine settimana, sempre fra le 6 e le 9. Io sono Luca Buson, vi saluto, vi auguro una buona domenica, una buona settimana e saluto anche Dario Vanacore, che vi condurrà per le prossime due ore sino alle 11 qua su Radio Z. Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 9, buongiorno.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Turbo Z.
1: 9 e 3 minuti che scoccano in questo istante di questa domenica 7 giugno 2026. Allora si può ufficialmente cominciare con il Turbo Z, l'appuntamento che dalle 9 alle 11 vi tiene compagnia qui su Radio Z, lo fa nel corso della settimana con Alevatta, lo fa nel fine settimana con il sottoscritto Dario Vanacore, qui per tenervi compagnia, per servirvi, tra virgolette, come si diceva un tempo, tempi medievali. Siamo però in epoca contemporanea e avete sentito, no, poco fa. Il 31 maggio c'è stato il Future, il Power Hits Estate qui al centrale del Foro Italico. Il 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live 26, quindi approfittatene per accaparrarvi uno dei biglietti, perché poi finiscono su ticketone.it tutte le informazioni. Partiamo

Si intitola Comuni Immortali ed è la canzone di Achille Lauro che trovate su Radio Z alle 9:07 minuti di questa domenica 7 giugno 2026. Buongiorno e bentrovati nel Turbo Z da Dario Vanacore, due ore all'insegna di tanti argomenti che come sempre ci riescono ad animare. Sicuramente il mondo del cinema ci anima, anche perché ci sono tante novità che arrivano nelle sale proprio in questi giorni e ci sono storie che arrivano dal passato di titoli che avrebbero potuto, pensate, non vedere mai la luce.

0: Lil Boothang, così Paul Russell, 9:11 minuti, Radio Z, questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore. Tra pochi giorni nelle sale il 18 giugno arriverà Toy Story 5. Attenzione, perché è un Toy Story 5 che avrebbe potuto non esistere mai. Perché dico questo? Perché tutto risale a Toy Story 2, il secondo capitolo della saga, e i sequel sono sempre un po' un rischio, che però andò bene. Il problema fu in fase di produzione, perché un errore tecnico cancellò la maggior parte del film e rischiava di costringere i produttori e gli addetti ai lavori di ricominciare da capo. Poi per fortuna tutto si risolse.
1: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

Una collaborazione molto interessante, quella che ritroviamo su Radio Z alle 9:15. Qui piangono tutti, cantano Giulia e 13 Pietro. La musica, grande protagonista. Tra poco ci proiettiamo verso nuove frontiere. Attenzione però, perché parlavamo di Toy Story 2, di come in poche ore, a causa di un errore tecnico, la saga avrebbe potuto subire un rallentamento importante. Il consiglio che mi sento di dare, quando magari cancellate qualcosa per errore, che sia su Word, Excel, insomma su computer, CTRL Z, premete in contemporanea, tenete premuto CTRL e poi Z e annullate l'ultima operazione, che così recuperate magari qualcosa. Non risolve tutto, però insomma qualcosina fa. Ora arrivano Blanco ed Elisa con la loro ricorda.

Una volta ancora Fred De Palma e Anna Mena alle 9.22 su Radio Z nel Turbo Z, a proposito di cinema e di film che sarebbero potuti essere mai, o meglio non essere mai prodotti, a volte la caparbietà dei registi a fare la differenza, come nel caso di Titanic, che rischiava di non diventare mai il blockbuster che conosciamo oggi a causa del budget. James Cameron disse: "Arra, piuttosto non pagate me, però il film sa da fare". Stessa cosa Peter Jackson con la trilogia del Signore degli Anelli, inizialmente pensato come film singolo. Lui disse: "No, con un film singolo non ci faccio niente, qua si fanno le cose serie, trilogia".

Bere 2 litri d'acqua al giorno, almeno 2 litri d'acqua al giorno, andare a letto presto e dormire almeno 7 ore a notte, mangiare tante fibre, ecco, le cattive abitudini di mais, salme con la pesce, le combattiamo in questo modo, con le buone abitudini, ovviamente si scherza, cattive abitudini. Un bel sound che ci accompagna in questa estate italiana, come il sound di Lettera Lamborghini che come sempre ci fa scatenare. Allora, chi siamo noi per fermarvi? Prego, bam bam bambina, c'è lei. Tutta

0: Tacchi alle 9.32 su Radio Z. Oh, nel Turbo Z arrivano messaggi al 335 30 10 25 che mi fanno capire che ci sono appassionati veri tra gli ascoltatori e le ascoltatrici. Non si firma l'autore o l'autrice, ma ci dice che io sapevo anche di Pulp Fiction, sono fan di Tarantino e ricordo che lo stile troppo ruvido non convinceva i produttori, forse lo raccontò lui stesso. Questo non so dirtelo, ma è sicuramente una curiosità, anche perché Pulp Fiction è uno dei grandi classici del cinema moderno. Arriva ultimo con la sua romantica.
1: Poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pellicole tanto tanto tutto.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Eccoci qui, 9:39 minuti, anzi 40 che scoccano in questo istante, nella domenica 7 giugno 2026 che si sta aprendo per tanti di voi che ci seguono, che ci ascoltano, che magari stanno facendo colazione. La prossima canzone è sicuramente perfetta per accompagnarvi in tal senso. Parlavamo di pellicole tanto attese e non è un mistero, si parla di Nolan, Christopher Nolan, e della sua Odissea o Odyssey, che dir si voglia. È impossibile non attenderla con impazienza, anche perché si è di fronte a un cast eccezionale. Le prevendite sono già fuori di testa.

Importante integrarla nella propria colazione o anche magari nello spuntino mattutino, aranciata, fra quintale, la musica ovviamente. 9:43 minuti, vi accompagna tutta la giornata qui su Radio Z 24 ore su 24, accendete la radiovisione sul 266 del digitale terrestre e la trovate sempre pronta. Parlavamo di Odyssey, di Nolan.

Megadeth, c'è Anna su Radio Z, 9:49 minuti, questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore, qui in mondo del cinema che approfondiamo, scandagliamo e verso cui ci proiettiamo, verso l'Odissea, come scrivete anche voi al 335 30 10 25, sembra essere una delle pellicole più attese dell'estate, almeno stando ai vostri messaggi, quello di Nolan, chiaramente di Odyssey e anche il nuovo film del Marvel Universe, Marvel Cinematic Universe, dedicato a Spider-Man. Poi ovviamente a stretto giro, a strettissimo giro, ci saranno anche Toy Story 5 e Supergirl, insomma tante opportunità per andare al cinema e perdersi in 2-3 ore di grande spettacolo. The Bauza ora con la loro Magnetic.

Magnetic The Bowser, lo trovate, li trovate, ci trovate su Radio Z. Questo è il Turbo Z, domenica 7 giugno 2026. Che film avete visto? Che film andrete a vedere oggi, nei prossimi giorni? Scriveteci al 335 30 10 25. Protagonisti della nostra radiovisione siete voi. Continuiamo con la musica. Arriva Annalisa con la sua canzone estiva.

Gli avvoltoi di Eddie Brock li trovate su Radio Z. Questa era l'ultima canzone della nostra prima ora. Il Turbo Z va avanti dalle 9 alle 11 e quindi altri 60 minuti insieme partiranno tra pochissimo e sposteremo il nostro focus dal mondo del cinema al mondo della cultura nerd. Lo faremo gradualmente con un argomento che intreccia le due cose, anzi tante cose che hanno a che fare con il mondo del cinema e anche il mondo dei fumetti, ma non solo. Curiosi, state lì che ripartiamo tra poco. Le 10 in punto.

mettete gioco in casa con la prima canzone di questa nostra seconda ora insieme. Il Turbo Z si apre con Partenope di Mark and Cremont e Serena Brancale con anche Stash di The Colors. 10:02, seconda ora che ci proietta verso l'universo, l'ecosistema nerd, e tra poco approfondiamo un attimo un argomento che riguarda i supereroi, perché da un lato l'universo DC, dall'altro quello Marvel, tante le novità che stanno arrivando. Prima SKT con Gaia, Tropicalia.

Deve tirar mas foto Bad Bunny alle 10:10. Esprimete un desiderio che potrebbe avverarsi. Nel caso, ricordatevi di noi. Al cinema, alla fine di questo mese arriverà la pellicola su Supergirl, che al suo interno conterrà anche il cane di Superman, Crypto. Ci sono diversi volumi che arrivano in Italia grazie a Panini Comics, che permettono un po' di saperne di più di questi personaggi. Uno è Supergirl Best Of, che sono le migliori storie, le storie più interessanti, quelle lì più stuzzicanti anche d'azione su Supergirl. E poi il grande libro di Supergirl per conoscere bene il personaggio, che ha 65 anni, pensate un po'. Stessa storia anche per il cagnolone, il grande libro di Crypto, che vi aiuta a conoscere lui, l'amico a quattro zampe.

Volevo capire, Madame con Marrakesh, capire è importante per arrivare al cinema preparati, quindi questi tre volumi potrebbero fare al caso vostro. Se volete saperne di più di Supergirl, Supergirl Best of, difficile a dire, il grande libro di Supergirl e il grande libro di Crypto. Ora Jolier.

Come un tuono arrivano Rozillen e Gue, 10 e 19 minuti su Radio Z. Mi scrive Marco, riprendo un attimo il messaggio, di Spider-Man è difficile sintetizzare con pochi volumi come per Supergirl. Allora, non è che siano pochi i volumi di Supergirl, è che è un personaggio, diciamo, meno inflazionato rispetto a Spider-Man, che ha tantissime serie. Basti pensare, sì, arriverà la pellicola al cinema alla fine del mese di luglio e fa riferimento a Tom Holland e al personaggio canonico, però... Il multiverso e lo Spider-Verse fumettistico ci ha portato a conoscere tantissimi personaggi che si stanno facendo piano piano apprezzare anche dal pubblico mainstream, come Spider-Noir, che è arrivato con una serie recentemente sul fronte Prime Video, e c'è un fumetto che si intitola Spider-Man Noir da Panini Comics con l'arte dell'italianissimo Carmine Di Giandomenico, che ci permette di

American Girls, c'è Harry Styles alle 10:23 minuti che sarà a casa, tra virgolette, a casa sua nel Regno Unito, perché dal 12 giugno leggo che ci saranno un bel po' di concerti che lo terranno impegnato almeno fino a luglio a Wembley, allo stadio di Wembley, non male. Non male, poi ritornerà, io immagino, a Roma, città con cui ha stabilito un certo feeling. Fredda come l'inferno, ora ci sono Tormento e Ercomi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti, lo spazio dell'informazione su Radio Z ci porta all'estero perché si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo. Ci spostiamo in Medio Oriente, le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, lo ha comunicato sul social X oggi il CENTCOM, cioè il comando combattente unificato delle forze armate americane. Ampia parentesi di sport perché alle 14 oggi per la classe MotoGP partirà il Gran Premio di Ungheria, in pole position scatterà Marc Marquez, per la Formula 1 alle 15 a Monte Carlo il via del Gran Premio di Monaco, Antonelli in pole position, alla stessa ora alle 15 inizierà a Parigi la finale del singolare maschile del tennis del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È tutto, linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone su un po' tutta Italia. Sarà una bella giornata. Sole protagonista, cielo sereno poco nuvoloso. Solo l'arco alpino, Alpi e Prealpi durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore. Altrove una giornata di sole con massime che oscilleranno mediamente tra 25 e 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Dance the Night, Dua Lipa avranno ballato come ieri, perché nei giorni scorsi c'è stato Ushpuzarizzi, il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. Tra poco approfondiamo un attimo, state lì che torniamo subito.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Dicevamo poco fa, sono le 10.38 e siete su Radio Z, chiaramente ve lo ricordo, qualora aveste perso la bussola siamo noi a portarvi in giro e a venire in giro con voi. Nei giorni scorsi c'è stato il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, spoiler, Callum Turner potrebbe essere il prossimo James Bond o 007 che dir si voglia. Ieri il ricevimento, il piano bar così definito, sapete chi hanno chiamato? Un certo Elton John.
2: Beh, se non

E ci uniamo anche noi al Buona Domenica che vi arriva da Safe alle 10.42 su Radio Z. Questo è lo spazio dedicato alla cultura nerd, che vuol dire fumetti, vuol dire videogiochi, tante le novità che arrivano costantemente, ma vuol dire anche giochi da tavolo che da qualche anno a questa parte hanno ripreso sempre più grande importanza negli equilibri delle serate con amici, e lo dicono i dati che noi vi riportiamo chiaramente. Tra poco andiamo a scoprirli questi dati, prima però le novità musicali arrivano.

c'è anche Taylor Swift in questa domenica mattina. Sono le 10:48 minuti. Qualche ora fa è arrivata la notizia che il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe celebrarsi il 3 luglio al Madison Square Garden. Indiscrezioni, ovviamente non mettiamo la mano sul fuoco, ma teniamo le antenne drizzate. Parlavamo poco fa di come i giochi da tavolo abbiano sempre più nell'ultimo periodo assunto un ruolo rilevante nelle economie delle serate tra amici, e la ricerca che è stata, lo studio che è stato portato avanti da Asmodee con Kantar, il Tabletop Game Barometer, praticamente il termometro che ci dà il polso della situazione sul fronte dei giochi da tavolo, ci sottolinea come ci sia sempre più voglia di ritrovarsi. Infatti i giochi da tavolo per quasi una persona su quattro aiutano a ristabilire le connessioni e la socialità. D'altronde, che cosa bella ritrovarsi tutti intorno a un tavolo con un gioco davanti, guardarsi in faccia anche per capire in che modo si approccia quel gioco. I giochi di società, vulgarmente detti, i giochi da tavolo, hanno delle regole che meritano

magari questa frase maledetto me, che è il titolo della canzone di Fulminacci che trovate su Radio Z alle 10:52 minuti, è quello che viene da dire all'inizio quando si è di fronte al libretto delle regole, il libretto delle regole del nuovo gioco da tavolo che abbiamo appena acquistato. Poi però nel momento in cui prendi padronanza con quelle regole è difficile staccarci, sì, è prova di vita vissuta un po' da tutti. Poi sui giochi da tavolo secondo me dovremmo ritornarci nel prossimo futuro, perché sono anche molto curioso di capire quali sono quelli del vostro cuore. C'è la musica ora, Medusa con Harry Camomile e la loro Don't Wanna Go Home. E state qua, non andate a casa.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ci sono i ragni di Tananai, niente paura. 10:59 minuti e arriviamo così alla conclusione delle nostre due ore del Turbo Z, quindi ne approfitto per rinnovarvi gli auguri di una buona domenica e grazie per essere stati con noi qui su Radio Z. L'appuntamento con me personalmente è per sabato prossimo, sempre dalle 9 alle 11. Motivi per non andare via ve ne do subito, perché tra pochissimo con Giulia Laura Abbiati andremo al Toscana Bella Camping Sendai. Quindi Sendai, restate qui sintonizzati, Radio Z è per voi.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 11.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica.

0: su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Destinazione Z.
1: Eccoci, buongiorno, buona domenica, buon 7 di giugno, alle 11 puntuali partiamo. Grazie Dario, ti mando un bacione. Sì, hai detto bene, io sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, in provincia di Livorno. Saremo qui con tutta la famiglia di RTL 102.5, Radio Z, appunto, e anche Radio Freccia per tutta la settimana. Quindi mi sentirete, ci sentirete, perché siamo davvero in tanti qui. E devo dire che ieri vi avevo appunto fatto una promessa che sarei tornata per i miei amici del weekend, ed eccomi qui. Anche oggi due ore da trascorrere insieme. Lo facciamo con la musica più bella, quella di Radio Z. Vi ricordo i nostri canali, il 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky, per chi ci volesse appunto seguire in radiovisione. Ma io vi leggo anche, quindi 335 30 10 25 il nostro numero, scrivetemi i messaggi che fate in questa domenica 7 di giugno. E poi, per chi è in giro, furbetti, io lo so, ho la soluzione per voi: la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Direi che possiamo partire, abbiamo detto tutto.

Traffico e Rama Cabana alle 11.04 minuti. Buona domenica 7 di giugno. Bellissimo anche vedere, devo dire, il backstage di questo video musicale. Anche quando cerchiamo, no, di carpire, captare la realizzazione di un progetto a 360 gradi, mi piace molto, e grazie appunto a chi lo condivide sui social. Continuiamo con la musica.

Il primo Sanremo non si scorda mai. La Tana del Granchio, c'è anche Bresh con noi qui su Radio Z. Buona domenica 7 di giugno. Vi ricordo, sono sempre qui in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia in provincia di Livorno. Ma andiamo un attimo in Liguria, perché appunto abbiamo parlato di Bresh. Nuova musica anche per lui, un nuovo album uscito appunto venerdì scorso, Mediterraneo dopo il mare. E come sempre, amici, i grandi fan di Bresh lo sanno, anche in questo caso torna la sua amatissima terra. Ovviamente parliamo della Liguria. Alcune tracce le passiamo già in programmazione musicale su Z. Devo dire che promette molto bene anche questo nuovo album. Andiamo con la musica.

0: Madonna.
1: Due generazioni che si uniscono e insieme fanno davvero la storia del pop del passato e anche quella contemporanea. Bring Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, che bella questa collaborazione. E infatti ragazzi, il risultato è questo, cioè straordinario davvero. Buona domenica 7 di giugno alle 11:14 minuti, questa è Destinazione Z e con noi c'è anche Francesco Gabbani.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

in cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

spam. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento poi

Indonesia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

il nostro caro Gali. Tra l'altro ho visto online qualche video che lo riguarda, è andato a visitare la scuola media di Baggio, non so se l'anno scorso, è un video super attuale, questo non l'ho ancora capito, però devo dire che è molto bello perché ha fatto un discorso molto formativo ai ragazzi, è stato molto toccante, è l'unico modo secondo me per tenere i ragazzi attenti e fermi lì a prestare attenzione, appunto, a uno degli artisti più amati che abbiamo nel nostro panorama musicale attuale. E ne approfitto per chiedere a voi, perché so che siamo agli sgoccioli, amici, no? Parlo e mi rivolgo a tutti i giovanissimi che ci seguono sempre in Destinazione Z e non solo. Leggevo appunto che le scuole stanno finendo la settimana prossima, chi finisce magari qualche giorno dopo, però siamo lì.

Una collaborazione tanto desiderata da parte di Alfa, ma non solo, anche da parte naturalmente dei suoi fan. Allora eccola qui, Jovanotti, Alfa, buon vento, le 11:24 minuti qui in Destinazione Z. Bellissimo anche il messaggio che ha scritto appunto la mamma di Alfa, che lui poi ha condiviso sui suoi social, dove diceva: finalmente un sogno che diventa realtà. E quindi siamo molto felici di poter sentire questa nuova collaborazione. C'è anche Olivia Dean.

Achille Lauro se ne frega, e allora ce ne freghiamo anche noi, ma non del suo tour negli stadi, perché è ufficialmente iniziato. Il tour si chiama Per Sempre Noi, è partito da Udine il 3 giugno, quindi pochissimo fa. Ci saranno tantissime date, amici, andate a recuperarle sui suoi canali social, perché davvero se no vanno via come il pane, è incredibile. Lui è davvero una rock star, tra l'altro è in giro per tutta Italia, passerà anche per Milano, per Napoli, Torino, Padova, e si concluderà il 10 di luglio a Messina. Quindi affrettatevi davvero, perché sennò diventano sold out nel giro di pochissimi minuti. Quindi davvero mi raccomando, andate sui suoi canali social, non perdetevi i suoi live, perché come sempre sono davvero incredibili. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Di domenica possiamo prendercela decisamente con un pochino di calma in più. Calm down, le 11:38 minuti. Buona domenica, appunto, 7 di giugno. Amici, vi leggo, 335 30 10 25. Ho visto che siete al mare. Io mi fermo con un po' di pubblicità e torno subito da voi.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Eccomi, sono tornata come promesso, giusto qualche minuto, e sono tornata da voi e lo faccio con nuova musica come sempre, perché stiamo per ascoltare una nuova collaborazione. Ecco, loro partecipano così alla gara per il tormentone estivo, ma direte, loro chi? Beh, sono due ragazzi giovanissimi che hanno due percorsi artistici decisamente diversi e sono Clara insieme a San Giovanni. Il pezzo si intitola Le ragazze. Secondo me quest'estate ci faranno ballare parecchio anche sui social con i vari trend estivi. Allora che dite, l'ascoltiamo?
4: Cosa c'è?

Sì, sì, ne sono sicura. La canteremo e la balleremo. Io stavo già ballando qui sul track di RTL 125. Clara San Giovanni, le ragazze, un omaggio al mondo incredibile femminile che ci appartiene. Io me lo prendo tutto, ce lo prendiamo tutto, davvero. Mi piace un sacco questo nuovo pezzo. Complimenti a Clara San Giovanni. Noi continuiamo con la nostra musica, state qui.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Olly, Angelina Mango insieme a Giulia per due come noi. È bastato questo pezzo per legarli poi in quello che è oggi davvero un rapporto bellissimo di amicizia che hanno. Giulia, che tra l'altro sta fortificando il suo percorso individuale con un album uscito ormai qualche mese fa, l'album si intitola Il Solito Cinema ed è venuto a raccontarcelo nel collettivo Z anche su RTL 102.5, quindi se avete voglia, perché ci ha raccontato davvero tutti i retroscena e perché questo album si intitola Solito Cinema. È davvero molto molto carino il racconto, lo trovate sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play e noi nel frattempo siamo pronti a farci girare la testa da chi? Ovviamente da lui, Fred De Palma.

gira un pochino la testa? Perché a me sì, beh, c'è lui, Fred De Palma, che non manca mai un appuntamento con l'estate insieme ad Anita ed Emi Schilla. Buona domenica, buon 7 di giugno, le 11.52 minuti. Noi continuiamo qui in Destinazione Z fino alle 13, lo sapete. Io sono Giulia Laura Biati, ma c'è anche lui, Rocco Hunt. Dico.

amici, perfetto per il weekend. Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo, le 11:59 minuti. Buona domenica 7 di giugno. Allora, io non vado via da nessuna parte, io rimango qui con voi. È tipo una minaccia, più o meno. Siamo insieme fino alle 13. Io sono Giulia Laura Biati. Vi ricordo che sono sempre in diretta dalla Toscana, bella Camping Sandaia, con voi tutta la settimana, anche su RTL 125 e su Radio Z. Ci sentirete da qui in provincia di Livorno. Io vi aspetto anche al 266 del digitale terrestre. A tra pochissimo. Quasi mezzogiorno.

anche lei fresca fresca dal suo nuovo progetto musicale, l'album di esordio. Lei è Sienna Sparrow con Material Lover. Le 12:02 minuti, questa è Destinazione Z del weekend. Noi siamo insieme fino alle 13. Tanta musica, la più bella ovviamente la scegliete proprio voi insieme a noi con i nostri programmatori musicali. Allora arriva lei, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Con te è

Quale Greedy c'è Tate, le 12.08 minuti. Buona domenica, buon 7 di giugno. Tra l'altro, se mai ci dovesse seguire la nostra amica Tate, vieni in Italia perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno dei tuoi live. Stavo cercando appunto sui social, anche su internet, se ci fosse la possibilità di un evento, diciamo a breve. Effettivamente si vocifera appunto di un live nel 2026. Attualmente non ci sono date precise, neanche diciamo il posto in cui dovrebbe fare questa data. Io ci spero fino all'ultimo giorno, nel caso, nei prossimi anni, anche perché davvero ha una fan base fortissima anche in Italia. Andiamo in Brasile, viva, c'è Gaia.

Gaia, perché con la sua musica ci porta davvero in giro per il mondo, e in questo caso grazie a queste sonorità siamo andati in Brasile. Gaia con Bossa Nostra alle 12.12, come sempre io ve lo dico, esprimete un desiderio, amici. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale con un altro artista che ci ha fatto sognare ultimamente, perché solo lui poteva far uscire 3 album contemporaneamente. Di chi parlo? Parlo di Drake.

Grazie speciale a Tommaso Paradiso per questo pezzo incredibile. I Romantici, le 12:19 minuti. Buona domenica 7 di giugno, questa è sempre Destinazione Z. Io sono sempre Giulia Laura Biati, siamo insieme fino alle 13. Amici, tanto sport oggi, ne parleremo anche nell'appuntamento con le notizie tra poco. Vi ricordo che alle ore 15 ci sarà il Gran Premio di Monaco. L'Italia in questo caso sì che ci dà tante soddisfazioni, ancora una volta Kimi Antonelli in pole, poi c'è Verstappen al terzo, Hamilton con la nostra Ferrari, e quindi per gli appassionati, ecco, vi ricordo questo appuntamento, poi tra poco ne parleremo in modo più approfondito. Una bella novità, Nerissima Serpe con un pezzo di Vasco che io amo moltissimo, questa è Ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ecco, non è tanto campionare un pezzo, perché quello ormai lo sappiamo, si fa, si usa nella discografia musicale, diciamo, del giorno d'oggi, ma è tanto la selezione, la ricerca di un pezzo, del ventaglio ovviamente ricchissimo di opzioni che è quello di Vasco Rossi. Ecco, Nerissima Serpe ha scelto uno dei pezzi secondo me più belli, e non banale, Ridere di te di Fritu. E adesso invece andiamo in America, andiamo nel mondo, perché lei è un po' di tutti. C'è Mick con Beautiful Freaks. Yeah.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 minuti qui su Radio Z, in apertura la nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sul carburante. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Voltiamo pagina: il segretario americano della difesa in Normandia esorta gli europei a riarmo, stiano al nostro fianco, affermato aggiungendo che l'unica garanzia della pace è la forza. Nel suo discorso non ha fatto alcuna esplicita menzione dei conflitti in corso in Iran, Ucraina o altre regioni del mondo. Andiamo sullo sport, il tennis. Oggi alle ore 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo invece femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo. Andiamo anche col moto mondiale: alle ore 14 partirà il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP, scatterà davanti a tutti Marc Marquez su Ducati ufficiale. È tutto per il momento, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà in rinforzo da nord a sud e ci aspettiamo una giornata stabile e ben assolata. Solo nella seconda parte del giorno un minimo di variabilità sulle Alpi centro-orientali, con la possibilità di qualche rovescio di pioggia. Ovunque il clima si manterrà estivo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Serve sempre, anche qui in programmazione musicale su Radio Z, La Plena con Bele, le 12.35 minuti, noi siamo insieme fino alle 13, pubblicità e torno tra pochissimo da voi.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Eccomi tornata da voi, bentornati, bentrovati in questa destinazione Z alle 12.37 minuti, sono sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia in provincia di Livorno, siamo insieme fino alle 13, beh è l'ora di pranzare amici, tanti di voi sono in spiaggia in questo momento grazie a queste giornate meravigliose che ci sta veramente offrendo il tempo, fortunatamente anche di weekend così abbiamo la possibilità di riposare, di svagarci un pochino. 335 30 10 25, fatemi sapere che fate. Nel frattempo noi ovviamente continuiamo con la nostra splendida programmazione musicale, ci sono anche loro, Liberato e Mahmood.

quando viene la fusione di due mondi diversi accade questo, ovvero un pezzo davvero straordinario dalle sonorità diverse, un mix di suoni davvero molto molto figo. Liberato Mahmood, le 12:42 minuti, questa è sempre Radio Z, siete in destinazione Z. Beh, abbiamo l'onore e la fortuna di ascoltare l'ultimo pezzo di J-Ax, vi va? Eccolo qui. 1, 2, go.

I Love You da Supreme insieme a Coez. Bellissimo questo album del 2022, carattere speciale di da Supreme naturalmente. Beh, devo dire che si sente la sua mancanza, speriamo davvero che torni presto, perché la sua musica era davvero quella chicca di cui avevamo sempre bisogno. Quindi noi ti aspettiamo quando vuoi tornare, soprattutto noi di Radio Z. Ecco, le 12:49 minuti, buona domenica 7 di giugno, amici, 10 minuti ancora da trascorrere insieme, e lo facciamo naturalmente anche al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky. Andiamo nel panorama musicale internazionale, perché c'è lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, le 12:53 minuti in questo momento preciso. E allora chiudiamo con due artisti che davvero scalano qualsiasi classifica. Iniziamo con Kid Yugi con Amelie e subito dopo arriva Blanco con la sua Finché non mi seppelliscono. Let's go!
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: E anche grazie a questo pezzo che poi Blanco è esploso, finché non mi seppelliscono le 12:59 minuti, finisce qui la nostra puntata di Destinazione Z del weekend. Buona domenica 7 di giugno, io vi lascio la nostra meravigliosa programmazione musicale, non solo i programmi continuano, lo sapete, sempre qui su Radio Z, e noi ci rivediamo domani in Destinazione Z con Mario Vai, con qualche collegamento sempre qui da Toscana, bella camping Sandaia. Vi mando un grandissimo bacio, amici del weekend, appuntamento a domani e mi raccomando.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È l'una!
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
2: Eh sì, avete sentito proprio bene, le 13 in punto in questa domenica 7 giugno 2026 possono voler dire solamente una cosa, che è l'inizio, il principio ufficiale di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e vi do il benvenuto e vi auguro già una buona domenica, un buon pomeriggio o un buongiorno per chi ieri sera ha fatto le ore piccole e si è alzato adesso. Ringrazio chi mi ha preceduto e traghettato fin qui, Giulia Laura Abbiati, che molti di voi magari conoscono con il nome d'arte, ovvero Fagiolina. Grazie mille per la puntualità e la precisione. Una domenica in cui ovviamente celebreremo il pranzo della domenica. Scrivetemi al 335 30 10 25 cosa state facendo, se vi siete svegliati in tempo per andare al pranzo a casa de nonna, oppure magari state andando a fare sport, una domenica di sport, Formula 1, MotoGP, questa sera la nostra sciagurata nazionale che non parteciperà al mondiale, ovviamente tutta l'energia della nostra musica. E allora non possiamo fare altro che partire, arriva Mr. Rain, Lunedì Nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, Mister Rain alle 13.03 minuti su Radio Z, questo è Zgram. Buona domenica 7 giugno 2026 a tutti voi all'ascolto. Lunedì nero, insomma, è un passo avanti, un nuovo passo avanti di Mister Rain verso il nuovo album che aspettiamo da tantissimo.

Sfera Basta con Elodie direttamente dal 2023, anche stasera 13:10 in questa domenica 7 giugno 2026, Zetagram, questa è Radio Z, il brano che abbiamo appena ascoltato, insomma una collaborazione che ha fatto emozionare tutti quanti, del 2023 era prologo, poi avremmo scoperto nel 2025 di quella che poi è stata un'altra grandissima hit dei due artisti, ovvero Yakuza, e abbiamo ballato insomma sia questa che l'altra. 13:11, tantissimi i vostri messaggi al 335 30 10 25, tra poco daremo spazio veramente quasi forse a tutti. Intanto la musica prosegue, arriva un duo meraviglioso, una novità veramente freschissima, Bad Bad Bad, Shiva e Joliet.

0: Quando la scuola milanese incontra la scuola napoletana del rap può nascere solamente una grandissima hit. Questi erano Shiva e Joliet con la loro Bad Bad Bad, uscita veramente di recente, e abbiamo qui ascoltato su Radio Z. Ora arriva un mito, ormai abbiamo imparato a conoscerlo a Sanremo, vincitore, trionfatore, ormai ha un successo interplanetario. Arriva Sal Da Vinci con la sua ultimissima poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Chappelle Roan con la sua Good Luck Babe. 13 e 21, questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Chappelle Roan con questo brano ha infranto tantissimi record, pensate, in meno di un anno più di 1 miliardo di stream sulle varie piattaforme, insomma la conosciamo benissimo, la conosciamo a memoria e insomma ci auguriamo che continui a regalarci questo tipo di perle. Good Luck è quello che vogliamo augurare anche al nostro Cobolli in campo alle 15 nella finale di Roland Garros contro Zverev, entrambi alla ricerca del primo titolo Slam. Noi ci auguriamo ovviamente che vinca il nostro Flavio, per il quale facciamo follemente il tifo. Musica continua, arrivano LDI H7 con la loro Santa.

LDA e H7 con la loro Santa. Siamo felici che continui questa collaborazione tra i due artisti dopo, insomma, il Festival di Sanremo e l'undicesimo posto con Poesie Clandestine. Li risentiamo qui su Radio Z con la loro Santa. Tra l'altro il duo ha stabilito anche il record di ogni edizione del Fanta Sanremo. Un grande complimento. La musica prosegue, arriva Elisa con la sua Amore.

Camila Cabello ed Ed Sheeran con la loro Bam Bam, direttamente dal 2022 planano su Radio Z in questo Zetagram di domenica 7 giugno 2026, 13 e 31. Io sono Matteo Lo Giudice Cedresco e resteremo insieme fino alle 15. Un brano ovviamente.

Da ritmo super contagioso che insegna qualcosa di molto importante, ovvero il sapersi rialzare col sorriso dopo una rottura sentimentale. Non facile, ma insomma con la salsa, col ritmo latino, magari ci si può riuscire. Questo è il consiglio di Camila Cabello con Ed Sheeran. Continua la musica su Radio Z, arriva un grandissimo della, diciamo, scuola genovese, Bresh, con la sua Da Dio.

0: Fabri Fibra con la sua Stavo pensando a te, 13:38, questo è il Zetagram, questa è Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadriesco, ci siete anche voi al 335 30 10 25. Fabri Fibra canta: che figata non avere doveri o pensieri. Tra poco leggiamo qualche messaggio in merito.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Le 13:39, torniamo in diretta e torniamo con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Matteo, ieri sera concerto, non si sa quale, e poi dritto fino alle 6 del mattino, ora sono bloccato sul divano con una bottiglia d'acqua gelata e Radio Z a palla. Non ce la posso fare, Mattia da Padova, ce la puoi fare Mattia, fidati. Prenditi il tuo tempo, beviti la tua acquetta e rilassati con la nostra musica, perché la nostra musica non si ferma mai. Ora arrivano Lady Gaga e 2C con la loro Runaway.

E queste erano Lady Gaga e Deci con la loro Runway, lo sapete ormai, o se non lo sapete ve lo dico io, colonna sonora, del Diavolo Veste Prada 2, sia il brano che il film hanno collezionato record su record, ma insomma c'era da aspettarselo, due icone del pop come Lady Gaga e Deci e un film insomma che già aveva fatto tremare i botteghini, non potevano che sganciare questa mina. Un'altra mina è quella che adesso ci ascoltiamo qui su Radio Z, Gue, Tony Pitoni e Sciablo con la loro Cadillac.

0: E questi erano Gue, Tony Pitoni e Sciablo con la loro Cadillac. 13:46, questa è Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25.
1: Ciao, sono Aurora.
0: Ciao.
1: E vengo da Sanremo, mi piace tanto ascoltare la vostra musica. Adesso ho appena mangiato il gelato per rinfrescarmi. Ciao Radio Z.
0: Ciao.

era il 2015, Jovanotti cantava L'estate addosso, la risentiamo oggi domenica 7 giugno 2026 su Radio Z in Zgram alle 13:49. Quando una canzone nasce come canzone estiva, ma va bene per qualsiasi estate, vuol dire che l'artista ha fatto proprio centro. Vabbè, non dovevo spiegarvelo io chi è Jovanotti e per quanto ci ha fatto compagnia e continuerà a farcela. Tra l'altro virale negli ultimi giorni un video in cui firma il biglietto di un concerto del 2005, il primo concerto al quale è stato Alfa, che si chiamava Buon Sangue, il tour da Buon Sangue a Buon Vento, brano che ascoltiamo tra Alfa, in collaborazione tra Alfa e Jovanotti. Insomma, è stato un momento molto bello, poi quando due generazioni si incrociano, quando un ragazzo come Alfa corona il suo sogno, quello di collaborare con un artista enorme come Jovanotti, diventa tutto molto molto emozionante. Il video virale sui social, insomma, lo potete ripescare. Continua la musica, arrivano Another e 54 Ultra con la loro Talk to You.

to you another 54 Ultra 13:53. Questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Per tutti quelli che si chiedono se sono solo una voce, no, non sono solo una voce, sono anche quantomeno un mezzo busto in radiovisione al 266 delle vostre TV, o ancora meglio la nostra app RTL 102.5 Play, app gratuita che vi invito a scaricare non solo per le dirette ma anche per recuperare tutte le nostre interviste esclusive. Tra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25, alcuni fanno davvero molto sorridere. Intanto la musica prosegue, arriva Per Perdono, Tiziano Ferro e Lazza.

E chiudiamo la prima ora con Cin Cin di Alfa, un brindisi alle 13.59 a tutti voi che siete seduti a tavola. Chiudiamo leggendo un messaggio, un appello. Matteo, ti prego, lancia un appello a mia madre Marta, dille che siamo al secondo, io voglio solo andare a dormire. Radio Z è l'unica cosa che mi tiene sveglio a tavola. Samuele da Pavia, mamma di Samuele da Pavia, gentilmente libera il nostro ragazzo che magari ha fatto le ore piccole ieri sera e vuole riposarsi. Noi andiamo avanti, c'è un'altra ora insieme, saremo insieme fino alle 15. State lì. Le 14.

0: Tame Impala insieme a Jenny con la loro Dracula, 14 e 3 minuti. Buona domenica 7 giugno 2026. Questa è Radio ZZgram con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Tantissimi messaggi al 335 30 10 25. La maggior parte di voi sta in ritardo costantemente, chi ha pranzo, chi ha qualche altro appuntamento. Tra poco magari avremo modo e tempo di leggerli. Intanto la musica prosegue con Tutto o Niente.
1: Quando è cosa che c'è visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potrei una villa che vicino a mamma, tanta cucina mi dispiace, ma loro non ti

0: Il lato più intimo e melodico di Capo Plaza, il fuoriclasse salernitano, con la sua Resta ancora un po', le 14:08 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Ci siete voi al 335 30 10 25, oggi carichissimi. Matteo, ti ascolto mentre stendo l'ennesima lavatrice del weekend. Ma perché i panni da lavare si moltiplicano la domenica? Guarda, questa è una cosa che non so neanche io, Katia, però purtroppo capita un po' a tutti. Quando il giorno libero magari è uno o sono due, eccolo lì che si accumulano le cose da fare. Arriva uno che è diventato re di Roma, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, 14 e 12 minuti. Questa è Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Abbiamo visto anche in radiovisione il videoclip meraviglioso girato durante l'improvvisata a Piazza di Fontana dei Trevi di Achille Lauro, che ormai ci ha abituato. Tra l'altro, se non l'avete visto, recuperate su RTL 102.5 Play la sua esibizione al Power Hits Estate, meraviglioso spettacolo di droni nel cielo, un'esibizione clamorosa che veramente vi invito a ripescare. Tra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25. Intanto la musica prosegue con Teddy Swims e la sua Miss Know It All.

0: Direttamente dal 2019, questo è Gazzelle con la sua Polinesia, 14 e 19. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e questa è Radio Z. Buona domenica, 7 giugno 2026. In questo brano Gazzelle ci dice che non gli va di andare al mare, che non gli va di andare in Polinesia, più che altro per non fare finta di niente quando una relazione va male, quindi magari mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, non sottovalutare e non prendersi un periodo di pausa. Invece Gazzelle, a me di andare in Polinesia mi va, e anche di andare al mare, così come a tanti altri. 35 30 10 25. Saluto Titti che è appena tornata dal lavoro, finalmente dolce far niente. Ecco, magari Titti si potrà godere, le auguro prima o poi, un bel viaggio in Polinesia. Prosegue la musica, arriva Giuli con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Qui piangono tutti, Giuli con 13 Pietro, parla di giornataccia, insicurezze ed emozioni contrastanti, bella novità su Radio Z, questo è Zetagram con Matteo, lo giudice Giadresco, bellissima questa collaborazione tra 13 Pietro e Giuli, Giuli lo conosciamo bene per aver collaborato tra gli altri moltissimo con Olly e insomma anche 13 Pietro ha avuto a che fare con Olly, chissà che non sia proprio Olly il collante tra i due, quello che è certo è che ci hanno regalato una grandissima canzone che ascoltiamo qui su Radio Z e che continueremo ad ascoltare a lungo, così come continueremo ad ascoltare a lungo la prossima artista. Vabbè, non c'è bisogno di presentarla, arriva Ariana Grande con la sua Hey That's I Made You Love Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29, un buon pomeriggio da Radio Z. Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo. Cambiamo argomento. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto accertamenti sul senatore Francesco Silvestro dopo una denuncia di un'imprenditrice per presunta violenza sessuale nel suo ufficio parlamentare. Silvestro respinge le accuse e afferma di non aver ricevuto alcun atto giudiziario. La vicenda è ora al vaglio del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. E chiudiamo con lo sport, il tennis. Oggi alle 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Maja Ciałińska in due set. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà in rinforzo da nord a sud e ci aspettiamo una giornata stabile e ben assolata. Solo nella seconda parte del giorno un minimo di variabilità sulle Alpi centro-orientali, con la possibilità di qualche rovescio di pioggia. Ovunque il clima si manterrà estivo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: My Love 6 PM, Rose Villain, Ernia e SLF 14:37. Aggiungiamo un altro nome e due cognomi. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme fino alle 15. La musica prosegue, restate lì.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaca, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 14:39, torniamo in diretta. Questo è Zagram, questa è Radio Z. Ci siamo noi, ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadresco, e ci siete voi al 335 30 10 25. Un messaggio che mi fa un po' storcere il naso. Ciao Matteo, sparecchio da sola mentre mio marito e i bambini sono svenuti sul divano a bocca aperta davanti alla TV. Male, bisogna dare sempre una mano, praticamente un film di zombie. Meno male che ci sei tu alla radio, meno male che c'è Radio Z, cara Simona da Rovigo. La musica prosegue e arriva Ultimo.
4: Te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica alle 14.43 su Radio Z, ultimo che ormai lo sapete ha battuto il record che deteneva Vasco Rossi per il maggior numero di biglietti venduti. Il 4 luglio 2026 all'area di Tor Vergata ci sarà il raduno degli ultimi, insomma record, ma Vasco Rossi ultimamente ha annunciato il suo giubileo a Roma, si presume 500.000 adesioni, staremo a vedere chi la spunterà. Intanto Superman, Federica Abate.

Basta una chitarra e una voce stupenda per Mark Ambor con la sua Belong Together, 14:49. Questa è Radio Z, questa è Z Gram con Matteo Lo Giudice Giadriesco, ma ci siete anche voi al 335 30 10 25. Saluto Lorenzo da Cremona che mi chiede di lanciare un coro di solidarietà per i maturandi. Come te, fuori ci sono 30 gradi, i miei amici sono tutti al mare, io sono bloccato in camera a ripetere la prima guerra mondiale. Caro il mio Lorenzo, ci può stare, manca poco, tieni duro, poi sarai molto più libero quest'estate e poi chissà cosa farai nella vita. Intanto la musica prosegue, ci rinfreschiamo con l'aranciata di Fra Quintale.

È amara l'aranciata di Fra Quintale alle 14:52 in questa domenica 7 giugno 2026 su Radio Z. Poi, per carità, anche l'aranciata amara di seta, però insomma dipende dai gusti. Io la preferisco dolce o tutt'al più un'aranciata agrodolce, perché inevitabilmente insomma ci sono anche periodi più amari. E questo ce l'ha insegnato proprio Fra Quintale con questo pezzo. La musica continua, arriva Miu con la sua Vaffamore.

0: Chiudiamo ballando tra le fiamme The Weeknd, Dancing in the Flame, 14:59 in questa domenica 7 giugno 2026. Finisce qui Zetagram, ma non disperate perché Radio Z continua, e come se continua tra pochissimo con voi Miss Angelica Elli vi condurrà in un pomeriggio pieno di elettricità e musica. Noi ovviamente ci ritroviamo il prossimo weekend sempre dalle 13 alle 15 per gli appassionati di tennis. Ricordatevi, alle 15 inizia la finale del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli, facciamo tutti il tifo per lui. Buona domenica a tutti, al prossimo weekend.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Collettivo Z.
2: Avete sentito bene, Collettivo Z, magari anche il vostro programma preferito, chissà, abbiamo lasciato il nostro caro Matteo Lo Giudice Giadresco, l'uomo da 14 infinitesimi cognomi. Adesso ci troviamo con la vostra Angelica Elli a tenervi compagnia dalle 15:01 minuti in punto, proprio per essere precisi, che sono adesso, fino alle 17 in punto, per poi lasciarvi a DJ Alma, eccetera eccetera, perché la nostra musica e tutti i nostri programmi di Radio Z continuano sempre ininterrottamente. RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita, quindi potete seguirci insomma in giro per il mondo, anche al digitale terrestre 266 e al 735 di Sky per la radiovisione. Allora, io i numeri ve li ho detti, manca solo lui, il 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale che spero sappiate a memoria per chiacchierare insieme. La musica, iniziamo.

Eccoli, The Bausa con la loro Magnetic. Cominciano il nostro collettivo Z alle 15.04 minuti in punto. Angelica Elli è con voi a tenervi compagnia fino alle 17. Se voi volete andare a trovare magari The Bausa, i nostri amici norvegesi, potete andare l'8 agosto 2026 esattamente al Vreite Garden Restaurant, che spero di aver pronunciato bene non essendo norvegese. Magari l'ho pronunciato benissimo e mi scopro un talento in questo. Eddie Brock, bel venerdì, e noi torniamo tra poco.

po' di indecisione. Chi è che chiama? Chiamo io, chiami tu, di Gaia qua su Radio Z nella nostra puntata di Collettivo Z fino alle 17. Insieme adesso sono le 15 e 12 minuti con la vostra Angelica Elli per chiacchierare insieme, oltre alle nostre notizie, alle musiche. 335 30 10 25. Adesso ascolteremo un duo che già conosciamo sicuramente, Merck & Cremont, con la loro nuova Partenope uscita il 5 giugno, tra l'altro insieme a due altre voci che ben conosciamo, che spesso vengono in rotazione qua su Radio Z, Serena Brancale e i The Colors. Questa è Partenope e noi torniamo tra poco, sempre su Z.

promette bene questa nuova partenopa con le voci, partenope scusate, di Serena Brancale e i Colors qua su Radio Z, con ovviamente la produzione di Merck and Cremont. Sentiamo un altro duo, Bob Sinclair e Kaiza, I Can't Wait su Z.

Maracanã di Amis Killa qua su Radio Z, in Collettivo Z. Ovviamente oltre ai mondiali noi abbiamo tanto caro il nostro Sanremo e il nostro Eurovision Song Contest. Ovviamente sono già partite le indiscrezioni per quanto riguarda la conduzione di Stefano De Martino, che dice appunto conferma le date dal 16 al 20 febbraio, e tra l'altro ci sono altre indiscrezioni che parlano di una serata dedicata all'Eurovision, della quale il vincitore andrà direttamente a partecipare a questa gara.

Volevo capire, Madame e Marrakesh qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z con Angelica Elli alle 15:24 minuti. King Marrakesh è uscito, il docufilm dei record tra fragilità e successo del cantante Marrakesh, ovviamente diretto da Pippo Mezzapesa. È un viaggio introspettivo molto interessante perché celebra i suoi sogni diventati in qualche modo realtà. E magari arriveranno altri documentari.

Non avere paura, qui su Radio Z di Tommaso Paradiso, voce che risentiremo spesso perché ovviamente adesso sta in uscita il 28 novembre, lo ha anticipato con il suo album Casa Paradiso, il suo nuovo album terzo da solista dopo lo scioglimento di dei giornalisti. Un periodo complesso per lui tra paternità, cambio di etichetta discografica e anche cambio di casa perché si sta per trasferire. E racconta cos'è lui, per lui la casa, il posto della serenità dove si rilassa e ha tutto. Cos'è per voi la casa? 335 30 10 25. Intanto ci ascoltiamo Harry Styles, American Girls su Z. Perché ho fatto un

0: Beatrice di Tedua e Annalisa, molto bello anche il videoclip, lo potete vedere al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky, naturalmente recuperandolo anche sull'app RTL 102.5 Play. Torniamo tra poco.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 15:40 minuti con Angelica Elli. Prima abbiamo ascoltato la voce di Tedua insieme a quella di Annalisa. Per Tedua il 2026 sarà un anno molto importante. È già uscito il suo nuovo progetto discografico Ryan Ted Mixtape il 22 maggio, quindi pochissime settimane fa, e si sta preparando anche per il suo storico e attesissimo concerto evento allo stadio di San Siro di Milano per il 24 giugno di quest'anno.

Ed era la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia, qua su Radio Z in Collettivo Z, alle 15.43 minuti. Angelica Elli è qua a tenervi compagnia fino alle 17, ma anche e soprattutto voi a me. Al 335 30 10 25 possiamo chiacchierare insieme. Vi aspetto anche con un vocale. Faccia nuvola su Z.

Next Summer di Damiano David del 2025, quindi se non erro Next Summer sarebbe proprio questa estate alle 15:50 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme qua in Collettivo Z. Damiano David che attendiamo con il suo matrimonio, diciamo l'anello di fidanzamento è stato rivelato a gennaio di quest'anno, quindi abbiamo tutto un anno di attesa di capire quando, dove, come e Dove, soprattutto Dove Cameron. A parte gli scherzi, ascoltiamo Saif. Buona domenica.

dice Saif, buona domenica. Quindi sarà buona qua su Radio Z in Collettivo Z, che tra l'altro lui ha anticipato il suo album uscito ormai l'8 maggio, ad aprile l'ha anticipato proprio con questo brano, Buona Domenica. L'album invece si chiama Santissimo ed è il suo primo album dopo il successo a Sanremo. Herbie, Lighting.

Geolier con la sua episodio d'amore qua su Radio Z, in chiusura della nostra prima ora insieme, di due prima e non ultima, ovviamente, perché abbiamo fino alle 17 insieme qua in Collettivo Z. Un episodio d'amore, magari mi farebbe molto piacere saperlo da voi al 335 30 10 25 con un messaggio vocale scritto come vi pare. L'importante è che non vi distraiate alla guida, quello sempre ovviamente. Alla prossima ora. Le 16.

La voce di Fulminacci con la sua Maledetto me qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, 16 e 3 minuti, un vostro episodio di amore al 335 30 10 25. Abbiamo ascoltato un po' di canzoni fa Geolier con la sua Episodio d'amore. Mi è venuta questa domanda, appunto, 335 30 10 25. Ci vuole una laurea, Coe?

Lean On di Major Lazer qua su Radio Z, Collettivo Z, 16 e 9 minuti. La vostra Angelica Elli vi legge al 335 30 10 25. Ciao, sono Erika da Rimini. Una volta il mio fidanzato, che abita un po' lontano da me, è venuto fino a casa mia in bici perché gli si era rotta la macchina e voleva comunque vedermi. Beh, un bellissimo episodio di amore, come vi ho chiesto appunto di raccontarmi. Tra l'altro ci scrivono anche di Ferrara, del meraviglioso concerto di Vasco Rossi. Tra poco parliamo insieme proprio di quello che è successo a Ferrara e che succederà anche in questi giorni di tour di Vasco. Cabana, Irama, sempre su Z, e torniamo tra poco.

con la sua nuova cabana qua su Radio Z in Collettivo Z, come promesso Vasco Rossi. Vasco Rossi è stato a Rimini, a Ferrara questi due giorni, andrà a Olbia, a Bari, ad Ancona e a Udine. I baristi di Ferrara hanno proprio raccontato le loro esperienze, soprattutto in uscita dal concerto, e hanno guadagnato una quantità di denaro che neanche, diciamo, in anni, hanno ammesso. Delia, Fiat 131, rum e cioccolata su Z. Rosso.

Cenere di Lazza qua su Radio Z, ci troviamo in Collettivo Z, continuiamo la nostra puntata insieme a voi e Angelica Elli, 16-19 minuti fino alle 17 in punto. Lazza, che abbiamo visto duettare recentemente sulle note del nuovo Perdono con Tiziano Ferro, anche ieri chi ha potuto vederlo dal vivo allo stadio di San Siro di Milano, Tiziano Ferro ha ospitato come ospite a sorpresa Lazza, ha anche fatto un omaggio a Raffaella Carrà e diciamo ci sono state lacrime, divertimento, un grande spettacolo nella sua città.

0: talk about.
1: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter qua su Radio Z in Collettivo Z, perfette loro per soprattutto per il Pride Month. Infatti Madonna si è proprio esibita proprio ieri al Times Square a sorpresa in lingerie per i diritti di LGBTQIA+. Forte Night su Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z alle 16:29 minuti, un morto e quattro feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv. L'attacco per la polizia di matrice terroristica era iniziato presso una stazione di servizio. Neutralizzati entrambi gli attentatori in rappresentaglia al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano. Il premier israeliano Netanyahu ha fatto sapere che l'IDF ha colpito centri di comando di terroristi in quartiere di Dayeh a Beirut, causando almeno due morti e 11 feriti secondo il primo bilancio. Tennis, oggi alle 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Maja Swalinska in 2 set. Calcio, stasera a Creta si giocherà l'amichevole tra Grecia ed Italia, fischio d'inizio alle 21. Alle prossime notizie. Eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z. 16:31, dopo le notizie arriverà anche il meteo, poi ovviamente le nostre canzoni, le nostre musiche. Il 335 30 10 25 è il nostro numero, perché anche voi siete protagonisti insieme alla musica, possiamo chiacchierare insieme, audio, quindi messaggi vocali o messaggi scritti, come ve pare, come si dice a Roma. Arriviamo tra poco e torniamo.

0: Celestial di Ed Sheeran qua su Radio Z in Collettivo Z. Preparatevi perché tra una settimana Ed Sheeran, esattamente il 14 giugno, sarà allo Stadio Olimpico di Roma nel suo tour, dove insomma viaggerà.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Eccoci tornati in Collettivo Z, 16:39 minuti con la vostra Angelica Elli, 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky. Prima abbiamo ascoltato la voce di Ed Sheeran con la sua Celestial, appunto qua su Radio Z. Ed Sheeran andrà in tour mondiale in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, ma anche qui a Roma, dove mi trovo, nello Stadio Olimpico il 14 giugno. Quindi magari se non li avete presi e volete prenderli, i biglietti sono sicuramente ancora disponibili. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Z. E noi torniamo tra poco.

Torri, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari che chiedono scusa in tre lingue. Magari anche voi al 335 30 10 25 dovete delle scuse a qualcuno, chissà. A chi dovete delle scuse potete scrivermelo appunto al nostro numero ufficiale. Vi aspetto.

Fabri Fibra, Maurizio Carucci, la loro stelle qua su Radio Z in Collettivo Z. Ecco, bisogna ricordarsi un po' di trattarci a vicenda un po' come stelle. Molto spesso si sbaglia. Al 335 30 10 25 vi do l'opportunità di chiedere scusa a qualcuno che avete trattato male o con cui avete sbagliato. Ci scrive Cosmo: ciao Radio Z, io devo le scuse all'amore della mia vita, si chiama Chiara, perché l'ho fatta soffrire tanto. L'importante soprattutto è rendersene conto, perché le scuse non guastano. Via l'orgoglio qua su Radio Z. Le ragazze, Clara e San Giovanni.

Clara e San Giovanni, la loro nuova Le Ragazze, qua su Radio Z. In Collettivo Z parliamo di scuse che ci dobbiamo a vicenda. Chi dovete delle scuse? 335 30 10 25. Le scuse non guastano, eh? Noi lo ricordiamo, sto facendo apposta questa domanda perché magari uno fa fatica. Invece un piccolo sforzo, una piccola spintarella, un po' di perdita di orgoglio, anche perché insomma dai, mancano 5 minuti alla chiusura di questo programma, l'ultimo sforzo per ammettere la verità. Somber Potential, e noi torniamo.

0: Ed è proprio Fedez con la sua bella storia a chiudere la nostra ultima ora di due di Collettivo Z, di 17 in punto, stavo per dire 16:59, mentre lo dicevo sono scattate le 17 in punto. Questo vuol dire soltanto una cosa, che purtroppo ci dobbiamo salutare, per fortuna magari, anche perché adesso insomma arriva DJ Alma con due ore di intera musica, e quindi insomma potete ballare, è domenica, svagatevi che domani è lunedì, godetevela, al prossimo weekend.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
3: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
4: Zeta Club.
5: Radio Z Club, by DJ Alma.
0: 17:01 in questa domenica 7 giugno 2026, benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club. Tutti i weekend, sabato e domenica, dalle 17 alle 19 ci sono io in console, Alma, due ore di due musica non stop.

17 e 3 minuti. Partiamo così. 335 30 10 25. I vostri messaggi scritti vocali. Siamo anche al 266 del digitale terrestre e la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play.

17-12 minuti. Al 335-3010-25 presente Beppe e Gianluca. Let's go.

0: sono Nicole.
1: Tutti i vostri messaggi al 335 30 10 25. Qui nel Radio Z Club, 2 ore di sola musica. Tutti i sabati e tutte le domeniche.

0: 17:25 minuti qui nel Radio Z Club.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: I vostri messaggi al 335 3010 25.

0: Ciao Alma, ecco, finalmente qui a Liguria, al norte, arrivato il caldo e te fai rinfrescare tutto, sei meravigliosa. Besitos.
1: Besitos. Muchas gracias.

0: Radio Zeta Club by DJ Alma.
1: Ora c'è lui. James Hype. Il remix di Espresso by Sabrina Carpenter.

0: Ciao Radio Z, qui è Maurizio da Bergamo, ho appena ritirato le bimbe agli scout e adesso ascoltando Radio Z ci dirigiamo verso casa.
1: Yo yo, you're listening to
2: Radio Z Club by DJ Alma.
3: 17:30 minuti. La prima mezz'ora del Radio Z Club è andata. Ancora un'ora e mezza insieme. Sono a musica non stop, i vostri messaggi al 335 3010 25. Io in console, Alma, per farvi compagnia in questa domenica pomeriggio.
4: Ragazzi, da Gianni, Paola e Giulia, stiamo tornando dal lago Gramorazzo dell'alta Lucchesia, Garfagnana.

0: Zefa, sono Paola insieme a Gianni e Giulia da Lamporecchio. Ciao a tutti!
1: Presenti da San Benigno anche Diego, Nicole, Massimo ed Elena.

0: Radio Z, ma riuscirò anch'io ad andare un po' al mare, che sto sempre mettendo a posto. Un bacio da Roma, mua, mua.
1: Beh, noi te li auguriamo ovviamente. E all'ascolto da qualche lido, da qualche spiaggia al momento. 335 3010 25.

0: L'entusiasmo c'è al 335 30 10 25. Energia pure alle 17:43 minuti qui in diretta. Questa la voglio cantata a squarciagola, eh. Voglio i vocali mentre cantate Tony Pitoni.
1: Nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

0: sempre torniamo da Ro, ciao.
1: Anche Tyler the Creator è passato a fare un saluto qui nel Radio Z Club. Siamo in diretta anche su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, dove potete seguirci da qualsiasi parte del mondo.

0: Radio Z, salutiamo quelli dell'altra macchina che erano ero con noi.
1: Bella Radio Z, bella, bella.
0: E per fare il vocale abbiamo anche perso l'uscita. Dai!

0: Radio Z Club by DJ Alma.
1: 17:58 minuti qui nel Radio Z Club. Abbiamo ancora un'ora davanti di musica non stop. Qui su Radio Z al 266 del digitale terrestre, con i vostri messaggi al 335 3010 25. Rimanete qui, non scappate.

Ormai le istruzioni sono chiare. I vostri messaggi vocali scritti. E il volume a palla. Un saluto da Francesca, Marco e Adele.

che si sta per avvicinare. Il 19 giugno io e Melì saremo a Riccione per la Notte Rosa, il capodanno dell'estate italiana, targato RTL 125, e noi saremo presenti lì. La nostra musica

Grazie anche Matteo da Trani e la Moglienza. E anche Maddalena da Verola Nuova. Si scoprono sempre dei posti nuovi qui nella Radio Z Club.

17.02 minuti in questa domenica 7 giugno 2026. La domenica pomeriggio qui su Radio Z suona così. Close up, close up, close up.

0: buon pomeriggio. C'è chi ritorna dal mare, c'è invece chi, come me, come mia moglie, si va anche oggi a lavorare. Buon pomeriggio, un saluto da Paola e Sandra da Milano. Ciao belli!
1: Ciao Radio Z, vi saluto da Rebecca e Alessandra. In questo momento siamo a fare la grigliata, ma stiamo per tornare a casa. Vi sto ascoltando in questo momento, siete fantastici.
2: Quanto amore al 335 30 10 25 18 e 11 minuti in questa domenica 7 giugno.

0: Ciao Radio Z, un saluto da Azzurra e Concetta. Un saluto da Belmonte Mezzagno. Ciao!
1: Tutti i vostri messaggi al 335 3010 25 qui nel Radio Z

18-23 minuti. I vostri messaggi al 335-3010-25. Sempre presente Alessio. E addirittura ci ascolta da una radio portatile. Incredibile.

18 e 37 minuti in questa domenica. Siete all'ascolto del Radio Z Club. Due ore di sola musica in vostra compagnia. Io, Alma, sono in console per darvi il ritmo giusto in questa domenica. Tutti i sabati e tutte le domeniche, dalle 17 alle 19, Radio Z suona proprio così.

0: pronuncia giusta.
1: Per questa domenica pomeriggio. Goosebumps.

Mi raccomando, seguite le nostre pagine ufficiali. Radio Z Off. Con una F. I vostri messaggi al 335 3010 25. Siamo quasi in chiusura delle nostre due ore del Radio Z Club. Tutti i weekend.

0: Siamo quasi in chiusura del Radio Z Club.
1: Ciao amici carissimi di Radio Z, un saluto a voi tutti che siete fantastici e a tutti i radioascoltatori di questa stupenda radio. Buona domenica sera, un abbraccio da Antonio di Parma, ciao ciao.

Eh sì, siamo arrivati alla fine. Un minuto alle 19, noi ci rivediamo domani. Ma che domani? Settimana prossima, alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19, tutti i sabati e tutte le domeniche.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperi Z.
1: Ma io vi vedo, mannaggia voi, in coda da quanto? Da quant'è che siete in coda? Mezz'ora? Un'ora? Tre quarti d'ora? Fa un po' caldo, un pochettino, però con l'aria condizionata si sopravvive. State tornando dal

Mare, avete fatto bene, perché nonostante la coda, nonostante il caldo, comunque è bello viversi anche quella mezza giornata con gli amici, anche se c'è fila al bar, anche se il lettino l'avete pagato uno sbrago, comunque ne vale la pena. Grazie Gigi Galma, un bacione a te, grazie per 2 ore di pompo nelle casse, come dicono quelli bravi, quindi non parlo per me. Sono le 7 in punto, questa è Radio Z, questa è la Peri Z che vi accompagna per le prossime 2 ore, spero per voi. Di rientro da un weekend piacevole, se siete in viaggio, se siete al lavoro, se siete a casa, noi siamo con voi, come sempre in radio, ovviamente in radiovisione, canale 266 della vostra TV e poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo con Fred De Palma.

con Fred De Palma, con Anita e qui anche Mischilla, pezzo recentissimo che però è una già delle hit dell'estate, si intitola La testa gira. E come si gira, a maggior ragione se non avete messo la crema solare, ne parlavamo ieri, porca miseria, vi avevo detto, oh ragazzi, ma lo sapete che lo so che va messa, non l'ho messa, e ho fatto oggi la stessa identica cosa. A Roma, mi perdonerete per il francesismo, si dice me son cocciato, mi hanno detto, comunque ho preso un sole. E vabbè, lasciamo perdere, tanto non si impara mai. Sorry papi, senti che ritmo.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Beh, questa è una dichiarazione d'amore importante. Se sei con me anche con l'alta marea, vuol dire che è proprio amore, ma amore di quelli veri, per carità. Se lo cantano Coez e Fra Quintale, io mi fido. Sono le 7:10, questa era la loro alta marea e questa è Radio Z. Grazie, grazie a tutti, grazie dei messaggi. Tra poco li leggiamo e li vedo.

Vediamo, anzi tutti in radiovisione, se volete via WhatsApp, come sempre ci scrivete dove siete, se state tornando, siete in viaggio, siete andati al mare, siete al lavoro magari o state andando al mare, chissà che abbiate lavorato tutto il weekend e adesso inizia qualche giorno libero, spero per voi. In ogni caso, se vi va via WhatsApp, tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali al 335 30 10 25.

0: vabbè, la voce c'è. La voce c'è, ragazzi, c'è poco da fare. Sienna Spyro su Zeta con Material Lover. Poi ci sono le vostre di voci, non proprio belle come la sua, però dai, ci sta, insomma, dai.
1: Ciao Luigi, ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Siamo io e Sabrina.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando dal mare e finisce il weekend. Domani lavoro.
0: Vabbè.
1: Ciao a tutti.
0: Oh, fatemi sapere anche da quale mare tornate, dove state tornando, in che parte d'Italia siete. Tra poco altri vocali, così arrivano cotti e mangiati. 335 3010 25.

0: mamma mia quanto mi gasa, mamma mia quanto mi gasa, pam pam pam pam pam, ancora ancora ancora, senti. Mamma ragazzi, quanto mi casa, voci, voci, vai, vai, vai.
1: Ciao Radio Z.
2: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Vai.
2: Siamo a Tropea.
1: Noi siamo in vacanza, sì, infatti vi salutiamo dalla Calabria.
0: Grazie.
1: Siamo appena stati al mare.
0: Bravi.
2: E sempre forza Inter.
1: Che adesso ci prepariamo e andiamo al ristorante.
0: Molto
1: intanto
0: bene.
1: Intanto vi ascoltiamo. Buona serata.
0: Buona serata. A voi, buona cena, sto forza Inter buttato là. Vabbè, prendiamo e portiamo a casa. Ancora, ancora.
3: Ciao Radio Zeta, sono Laila e sto tornando a casa dopo ciao aver preso un gelato con la mia amica.
0: Ma che carina, grazie. Ma quanto mi piacciono questi bambini, ma adesso fatemi fare un po' l'anziano. Quando ero bambino io, ma io fino a 14 anni non uscivo. Questi a 6-7 anni hanno la macchina, escono, fanno tardi, vanno. Bah, non lo so, ma sono un po' perplesso. Ce l'abbiamo un po' di bossa, quella nostra, di Gaia?

solo nostra. Grazie a Gaia in questo caso, grazie per averci fatto questo meraviglioso regalo, portare la bossa nova che comunque in Italia ha sempre avuto un bel successo, però sai, lo dicevamo qualche settimana fa, sarà banale dirlo, ma io ci credo, tanti che hanno anche la mia età, insomma generazione Z dal 95 in poi l'hanno conosciuta un po' meno, grazie Gaia per averla riportata con noi. Ora Emma Ercomi. Scusa se ancora

0: canzone abbiamo ritirato fuori? 2016, ma vi ricordate chi eravate? Cosa facevate? Dove eravate nel 2016? Io zero totale. Clean Bandit con Sean Paul e Marie con Rockabye. È passata una vita, sembra almeno. Bello ritrovare anche questi pezzi. Ancora, dai.
1: Ciao
0: sentiamo.
1: Ragazzi, ciao. Vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie.
1: La mattina è il pomeriggio.
0: Grazie, la sera no.
1: Stiamo tornando dal mare.
0: Bravi.
1: Eravamo a Forte di Mare.
0: Eh beh, ho sentito.
1: Ora direzione Lucca. Un saluto a tutti.
0: O vischero, diciamo che si
2: ciao
0: sentiva.
2: Siamo Stefania e Raffaele e vi ascoltiamo nel mentre che torniamo dal mare.
0: Grazie.
2: Saluto dalla Sardegna.
0: Vedi che bello, perché Radio Z è così, siamo in Toscana, siamo in Sardegna, siamo in Sicilia, siamo in Trentino Alto Adige, siamo ovunque e per questo io vi dico grazie. Grazie a tutti voi. Oh, stiamo seguendo anche il tennis. Vediamo tra poco. Quinto set in questo momento, la finale di Roland Garros, Cobolli Zverev.

figlia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

0: E domani chissà, ragazzi. The Colors su Z, tu con chi fai l'amore? Dicevamo, quinto set finale a Roland Garros, Cobolli Zverev, al momento Zverev avanti 4-0.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Zeta, sono Laila di Vesio e vi ascolto sempre.
3: Ciao Laila, grazie, grazie mille, grazie per ascoltarci anche questa sera. Bella giornata di sport, direbbero quelli bravi, quindi non parlo per me, dopo la enorme, forse questa è la parola migliore, vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 a Monte Carlo. Seguiamo il quinto set della finale del Roland Garros tra il nostro Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Come detto, quinto set abbastanza combattuto, al momento conduce Zverev 4-1, però l'abbiamo imparato quante volte che it's not over until it's over, direbbero quelli inglesi, quindi non io. Non è finita finché non è finita, quindi dai Flavio, in questo momento 15 pari. Dai, dai che ce la fai, per te anche, Artifile.

La nuova canzone di Arti 5 si chiama così, Swag Music, un nome che è un programma, diciamola così. Sono le 8:20, siamo in diretta come sempre, questa è Radio Z, buona serata, buona domenica, 7 di giugno, buon rientro voi che state tornando a casa, se lo state facendo magari dal mare, magari da un weekend fuori. 5 set, 5 game a 1, conduce in questo momento Alexander Zverev su Flavio Cobolli, appunto al quinto e verosimilmente ultimo set, ma staremo a vedere, manca ancora poco e Flavio, noi facciamo sempre il tifo per te. Allora, cambiamo un po' tono. A proposito di novità, arriva la nostra Amélie con Non è francese.

Su Z con I Just Might. Se ancora non avete visto e seguito la partita Cobolli Zverev, abbassate il volume della radio per 15 secondi. Non ce l'ha fatta purtroppo Flavio Cobolli, abbiamo chiesto forse troppo al tennis italiano questa domenica, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta, che era sugli spalti, sarà proprio lui a premiare in questo momento purtroppo Sasha Zverev, che dopo 4 ore e 19 minuti di gioco solo all'ultimo ha deciso la partita. Questo ragazzo, parliamo di Flavio Cobolli, a 24 anni è arrivato sul tetto del mondo del tennis, quindi tutto ciò Flavio che possiamo dirti oggi è grazie per questo sogno meraviglioso che ci ha regalato in una giornata comunque in cui lo sport italiano è ancora più sul tetto del mondo grazie a Kimi Antonelli e la sua vittoria a Monte Carlo. Liberato è Mahmood su Z con Into Street.

Era la collaborazione che aspettavamo? No, forse non lo sapevamo nemmeno. Era quella di cui avevamo e abbiamo bisogno? Assolutamente sì. Quella tra Liberato e Mamund su Z con Into Street. E io poi chiedo sempre scusa per la pronuncia, ma faccio del mio meglio. Meno male che arriva Cosmo, questo è facile da dire. Ogni giorno, ogni notte. Ho fatto un sogno.

0: piantino anche oggi e va bene così, dai, grazie pinguini, grazie per averci fatto piangere anche oggi. Il loro pastello bianco è del 2020, è un'annata particolare, non serve dirlo, saremo banali, però insomma anche grazie alla loro musica magari tante persone se la sono vissuta, magari non dico bene, ma meno peggio di quanto è stata, quindi grazie anche a loro per quel bel periodo. Allora, abbiamo ritrovata alle 8:11 su Radio Z, questa è la Peri Z, grazie e buonasera a tutti voi, io sono Luigi Santarelli, un bacio e spero che almeno a quest'ora il traffico di rientro nelle città si sia un minimo affievolito. Adesso so di amici che hanno fatto anche il triplo del tempo, ci hanno messo per tornare, ragazzi, piano piano si arriva, dai. Mr. Rain.
1: Siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Diciamo che a livello di piangine e di piantarelli questa sera stiamo messi un po' male. Prima con i Pinguini, ora con Mr. Rain, il suo Lunedì Nero. Però sono canzoni

diciamo così, che se ascoltate nel momento giusto invece aiutano e mettono anche quasi allegria. Io questo ne sono convinto, Mister Arena su questo è molto bravo, una bella penna, quindi bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti, adesso cambiamo totalmente con Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Come sempre Marrakesh non le manda a dire, diciamo così. Crudelia 2019, anche qui è passata una vita, ragazzi, ma veramente una vita. E sarà anche d'anziano dirlo, lo so, ma lo dico lo stesso, perché questa cosa del tempo che sta passando così in fretta, le settimane che passano, mi passano una dopo l'altra senza che io me ne accorga. Non lo so, un po' mi fanno tristezza, un po' mi fanno quasi paura, però va bene così, cerco di vivermela al massimo. Ho detto una cosa intelligente? Dai, speriamo di sì. Sono le 8:21 in questo momento, siete su Radio Z, è domenica 7 di giugno, ci avete magari trovato in televisione, canale 266, se siete su Sky ci avete trovato sul 735, se siete in auto ci avete trovato in radio, se siete ancora in spiaggia, beati voi, alla facciaccia mia, ci avete trovato sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Per voi c'è Shiba.

0: diciamo che una collab tra Geolier e Shiva è come la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, è tipo l'apocalisse, bravi, due pezzi da 90 uno insieme all'altro, qui con Bad Bad Bad, tra le novità, tra le future hit che ascoltiamo in queste settimane su Zeta, ora Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri e il Medio Oriente, perché sabato almeno 10 morti bilanciano gli odierni attacchi israeliani a Gaza. Questi numeri della protezione civile, secondo il premier israeliano Netanyahu, Hezbollah sarebbe in ritirata nel sud del Libano. Torniamo in Italia, siamo alla cronaca, perché una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale in provincia di Varese. Secondo quanto accertato, una vettura avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1, perché Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, ritirata a 12 giri l'altra rossa di Leclerc. Il pilota colombiano è finito a muro. Per Antonelli invece si tratta della quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio. Per il tennis invece non ce l'ha fatta Flavio Cobolli a conquistare il Roland Garros, vince Alexander Zverev in 5-7, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il moto mondiale Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Ungheria.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato sul nostro territorio, ma nella seconda parte del giorno poi isolati rovesci di pioggia interesseranno a tratti l'arco alpino, con sconfinamenti verso sera anche alla pianura piemontese. Ovunque il clima sarà estivo, diffusamente si toccheranno i 30-32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

quiero ser así. Allora, se ci fosse Edoardo Donna Maria direbbe Titti ne preguntò. Siccome io non sono lui, dico semplicemente che questo era Bad Bunny. 9-20 su Zeta, scrollavo un po' su Instagram, in questo momento ho visto l'ondata di affetto nei confronti di Flavio Cobolli. È solo l'inizio, è veramente solo l'inizio per questo ragazzo, che siamo sicuri, perché l'ha già fatto in realtà, ci regalerà emozioni incredibili, quindi grande grande Flavio. E bravo comunque a Sasha Zverev, aveva scherzato dicendo che mi dicono sono il più bravo, non ha mai vinto un titolo. Ecco, adesso ce l'ha anche lui, quindi complimenti. Oggi ero in spiaggia insieme agli amici al mare a seguire la partita e ho visto l'affetto che Cobolli ha registrato, quindi bravo Flavio. C'è Bresh, la sua nuova, si intitola Da Dio.

0: Si intitola Da Dio, la nuova canzone di Brescia. Non male, ci sta piacendo. L'abbiamo ascoltata in macchina tornando credo 6, 7, 8 mila volte. Insomma, quindi buon segno. Vuol dire che Brescia è andato a segno ancora un'altra volta. Allora, cambiamo decisamente perché torna Bells, una bella voce che stiamo seguendo già da un po' di tempo. Altra nuova canzone, si chiama Scomoda.
1: Sto dormendo su un divano truccata e stirando i tuoi vestiti per terra. Mangio pasta col vicino di casa, ma speriamo che nessuno ci sia.

Oh, è colpa della street. Mica è colpa di Capo Plaza. Se è colpa della street, sarà quello. Canta Street su Z, al pezzo del 2021. Qualche anno è passato. Sono le 9:10. E ragazzi, io spero, ma spero veramente, perché sennò sarei rimasto, credo, l'unico sulla terra, che ci sia qualcuno ancora nella mia situazione. Dopo settimane, anzi, forse mesi, dall'uscita del Diavolo.

Veste Prada 2, ancora non ho visto il film. Mi succede, non so se succede anche a voi, con quelle serie tipo adesso Due Spicci, Zero Calcare, non ho ancora visto nemmeno quella, quindi tutti i miei amici parlano di film, serie, cose appena uscite, tutti che bello, che brutto, l'ho vista, quella scena, quella. Io sono sempre quello che è fuori dal mondo perché se le guarda con mesi e mesi di ritardo. Detto ciò, spero di andarmelo a vedere questo benedetto film prossimamente, perché comunque me ne hanno parlato bene. La colonna sonora la firmano Lady Gaga e Dolci, si intitola Runway. Wow.

Lady Gaga e Doechii con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runway. Sono le 9:10, questa è Radio Z, questa è la Verizeta, io sono Luigi Santarelli, un abbraccio e un bacio a tutti voi che ci state seguendo anche questa sera. Quanto mi piace questo periodo, perché sforniamo un tormentone estivo uno dopo l'altro, lo sforniamo noi. No, beh, in questo caso lo sforna Baby K con Tuca Macarena.

0: Ricca, dai, com'è che fa?
1: Ciao Luigi.
0: Ti entra in testa, ma capita anche a te che poi ci passi le settimane e se sei in macchina con qualcuno, dopo 10 minuti, quelli che stanno in macchina con te non ce la fanno.
1: Posso dirti, io ho già sbirciato la scaletta e ho visto il primo pezzo, è Talk to You, il primo pezzo del Fattore Z, che è comunque simile in termini di capacità di rimanerti in mente.
0: Non male, non male, così ti fai odiare veramente da tutti, che bello. State con noi perché Riccardo Castiglioni, la voce che appena sentito, ci accompagna tutta la sera. Intanto Ricca, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a te, buona settimana, ciao.

0: Luigi.
1: E a voi buon rientro, perché poi mi giungono messaggi di persone che sono ancora in coda, ma anche alle 9 c'è coda, ma io mi dispiace per voi, perché alla fine
2: sarà
1: siamo
2: il concerto di Tiziano Ferro.
1: Sarà quello, o quello di Cremonini a Roma, evidentemente, non lo so, almeno quella è insomma una coda che facciamo volentieri. Da Luigi Santarelli un abbraccio, state con noi su Z.
3: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21, buonasera.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
2: Eh sì, buona serata, buona domenica sera, 7 giugno anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z. Saluto il mio amico Luigi Santarelli, ho fatto un'incursione nella Perizeta, sapete che insomma ho questa abitudine da un po' di tempo a questa parte. Siamo anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza lo sapete, 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori di una marea di attività che sono molto attive nel weekend, molto attive in estate, mi riferisco a palestre, bar, gelaterie, ristoranti, un sacco di location. E voi cosa fate questa domenica sera? Me lo raccontate con un breve vocale o con un messaggio scritto. 335 30 10 25, diventate protagonisti. Noi vi facciamo ballare, vi facciamo ascoltare tante belle canzoni come quella che arriva adesso.

Silk to you su Radio Z. Sono 3 minuti dopo le 21. Buona serata da Riccardo Castiglioni, benvenuti nel team Radio Z. C'è anche un Grecia Italia questa sera, un amichevole

0: Abissale Alberto Tananai su Radio Z, 21:09 tra Grecia, Italia, Creta, questa amichevole.
1: Ciao Radio Z, io questa domenica
0: Buonasera. Sto
1: per andare a casa dopo una lunga giornata.
0: Sì.
1: Con 40 bambini a casa a studiare il Trentino Alto Adige.
0: Alto Adige.
1: Che non ho ancora studiato. Per domani.
0: Dai.
1: Ciao
0: dai,
1: Radio Z.
0: Ciao.
1: Un abbraccio da Allegra.
0: Allegra, che bel nome. Dai, dai, dai, vai a finire
1: Ciao.
0: Di studiare. Vai a finire di studiare anche perché, insomma, la scuola quando finisce? Nei prossimi giorni, immagino. Quindi, ultima interrogazione di geografia, probabilmente. Dai, dai, dai. Quando inizia la maturità? Quando? 18 giugno, mi pare 18 giugno. Un giovedì alle 8:30 con la prima prova scritta, quella uguale per tutti, il tema di italiano. Lasceremo magari uno spazio anche ai maturandi. Magari lo facciamo, uno spazio dedicato. 335 3010 25, temi in palla e Jenny.

0: Demi Impala e Jenny Dracula su Radio Z 21:13.
1: Ciao amico Riccardo, sì. Una buona domenica sera a tutta l'Italia. Naturalmente io guardo il Fattore Z ballando e cantando, perché la musica di Radio Z è la numero uno. Sono Antonio di Parma, ciao ciao.
0: Un abbraccio, ciao. E allora ascolta bene la prossima, bellissima, una collaborazione quella tra Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Canzone perfetta per l'estate, Fred De Palma, Passione, un brano del 2024, ritrovato su Radio Z. Benvenuti nel team Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione al 266 del digitale, con voi fino alla mezzanotte. E adesso ascoltiamo il capolavoro di Achille Lauro, la sua ultima fatica musicale, Comuni Immortali, una canzone che unisce un piano concreto, empirico, materiale, con uno invece più ideale, più spirituale. Il risultato è questa bella la canzone che mescola la concretezza con l'astratto. Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Achillone, Achille Lauro, comuni immortali nel team Radio Z 21 e 23, sono Riccardo Castiglioni. Allora, è in vantaggio l'Italia nell'amichevole tra Grecia e Italia, Creta, gol di Pio Esposito, quindi Grecia 0, Italia 1, è un'amichevole, però insomma da qualche parte dobbiamo ripartire dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali.

0: Fenomeno Anna Drippin in Milano su Radio Z 21 e 29. Buona serata a tutte e tutti, ben ritrovati nel team Radio Z insieme a me Riccardo Castiglioni, vi accompagno fino alla mezzanotte, se volete anche Radio Visione al 266 del digitale. Come sta andando la vostra domenica sera? Me lo raccontate? Mandatemi un breve vocale, dai 10-12 secondi come tempistica, raccontatemi dove siete, con chi, fatemi un audio raccontandomi la vostra domenica sera. Lo ripeto, 335 30 10 25. Mi state inondando anche di messaggi scritti, per esempio: ciao a tutti, sono a casa, mi riposo un po' grazie alla musica, Anna Rita, grazie. Quindi 335 30 10 25. Intanto qui piangono tutti, Giuli con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: Be Mine, Camerade, su Radio Z, 21:36.
1: Ciao Riccardo, ciao Radio Z, vi mandiamo un saluto salato da Vasto. Giornata spettacolare. Ciao.
0: 335 30 10 25, aspetto i vostri vocali, a tra poco.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del team Radio Z, questi siete voi.
4: Ciao Radio Z, sono qui con il mio fidanzato, ci dirigiamo in pizzeria e vi mandiamo tanti saluti sempre ascoltandovi.
3: Ciao. Buona serata, ciao. Buona serata, grazie, grazie mille, mi fa piacere. Se volete condividere la vostra serata e lasciare una breve traccia della vostra domenica sera in radio, in diretta nazionale, mandatemi un vocale, dai, 335 30 10 25. Mace, cattive abitudini, con Salmo e con la pesce.

0: E termina così, in questa maniera sospesa. Qualcuno mi prenderà e anche l'arrangiamento. Resta un po' sospeso nel vuoto. Mace, Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce su Radio Z.
1: Ciao, siamo qua da Torino!
2: Ciao!
0: Quanta gente che è parte del team Radio Z e lo vuole far sapere a tutti con un vocale al 335 30 10 25. Arriva Farruko nella nostra serata insieme, 21 e 42.

0: discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso su Radio Z 21.49. Benvenuti, ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di Nicolò, di Ultimo, che è una canzone molto particolare, molto bella, perché sembra che sia dedicata a una persona che non è più con noi nella vita di tutti i giorni, come può essere un ex fidanzato o una ex fidanzata. Ma per questa persona non c'è rancore, ma parole bellissime. Ascoltiamola. La romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed è una bellissima dedica per una ex fidanzata per la quale si prova comunque un affetto sincero, magari non più amore, però comunque un sentimento di amicizia, di empatia, di simpatia, un bene generale. È espresso benissimo, devo dire, da questa canzone molto interessante di Ultimo Nicolò, ritrovato nel Fattore Z di Radio Z. Io sono Riccardo Castiglioni, continuiamo a regalarvi canzoni nuove, belle, fresche, eccole.

Killa su Radio Z, 21:58. Buona serata da Riccardo Castiglioni. È finito il primo tempo di Grecia-Italia. Creta un'amichevole tra due squadre escluse dai mondiali, entrambe non si sono qualificate e lo sappiamo tutti dell'Italia, non so se eravate al corrente anche della mancata qualificazione della Grecia. Finito il primo tempo 1-0 per la nostra nazionale con la rete di Pio Esposito, insomma dai, una piccola consolazione. Ciao Radio Z, oggi io e mio marito facciamo un anno di matrimonio, Chiara e Gianluca, tanti auguri, poi grazie anche per la foto, un'altra persona con la buonanotte, con una bella immagine. Grazie, grazie mille, siete nel team Radio Z. Pochi secondi alle 22:00.

Ale Fra Quintale suona con Aranciata su Radio Z. Grazie per essere con noi, per essere parte del team Radio Z, anche Radiovisione 266 del digitale. Se siete in giro, volete raccontarmi la vostra domenica sera, dai, mandatemi un vocale, 10-12 secondi massimo, 335-3010-25, oppure anche un messaggio scritto, stesso numero, 335-3010-25. Noi vi regaliamo continuamente canzoni nuove, canzoni recenti, tante novità del panorama nazionale ma anche internazionale. Loro le abbiamo scoperte bene col Festival di Sanremo. Bellissima anche questa, Bambole di Pezza, Porno.

Ale ale ale, tutta l'energia di Radio Z, in questo caso le voci di Alessandra Amoroso e Big Mama, la conosciamo benissimo questa canzone del 2024, mezzo rotto, 22:09, buona serata da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel team Radio Z. Ciao Radio Z, io sto studiando per l'esame di terza media, Francesco, e buono studio. Allora, io ho sempre studiato con la radio e quindi mi sono fatto tutta una parte dell'elementare.

Ed è un trio norvegese che è diventato virale qui anche da noi in Italia. Magnetic, il brano 22:12. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Ho detto bene per quel che concerne la maturità: 18 giugno alle 8:30 inizieranno gli esami con la prova scritta, quella di italiano, il tema uguale per tutti gli indirizzi. E io ricordo con una certa gioia, devo dire, il periodo dalla fine della scuola all'inizio della maturità, quel periodo un po' di studio e anche insomma di amicizie.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Magari. Sfera e Basta, canta Ricchi per sempre su Radio Z. 22:19, con voi Riccardo Castiglioni fino alla mezzanotte. Questo è il team Radio Z e se state ascoltando questa radio, voi ne fate parte

maggior ragione se mandate messaggi, scritti e vocali al 335 3010 25, continuano ad arrivare. Tra un po' qualcuno viene in diretta con me attraverso messaggio vocale, dove potete raccontarmi come al solito come passate la domenica sera, con chi siete, cosa fate, appunto condividere la vostra serata con noi, ci fa molto piacere. E noi continuiamo a regalarvi canzoni nuove, belle belle novità, eccone un'altra.

Ale ale ale, che pezzo, questo fidatevi, ce lo portiamo fino all'estate, alla fine dell'estate, ve lo garantisco io. Allora anche la mia amica Sabrina, lei fa parte del team Radio Z, io e lei ci sentiamo di più attraverso i messaggi relativi alle dirette rispetto poi al fuori onda. È un'amicizia radiofonica la nostra. Ciao Sabri, Elettra!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Missili iraniani sono stati lanciati a più riprese verso il nord Israele come risposta ai raid dell'esercito dello Stato ebraico su Beirut delle scorse ore. Secondo i Pasdaran, l'obiettivo era una base aerea nel nord del paese. I missili, Tel Aviv fa sapere, che sono stati tutti intercettati. Solo alcuni frammenti sono caduti tra le abitazioni, ma senza provocare danni o feriti, e che l'allarme per ora è cessato. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto accertamenti sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, che è stato accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende lui, le cose

0: vanno provate, ha aggiunto. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita, e la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Amichevole per la nazionale a Creta, Grecia, Italia, 1-0 per la nostra nazionale, decide per adesso la rete di Pio Esposito. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato sul nostro territorio, ma nella seconda parte del giorno poi isolati rovesci di pioggia interesseranno a tratti l'arco alpino, con sconfinamenti verso sera anche alla pianura piemontese. Ovunque il clima sarà estivo, diffusamente si toccheranno i 30-32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Gali, casa mia, su Radio Z 2237.
1: Sempre della macchina di giro. Magari essere ricchi, magari, magari.
0: Yahoo! Riferimento a Ricchi per sempre, la canzone di Sfera Ebbasta che era qui prima. Tra poco!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete protagonisti. 335 30 10 25.
3: Radio Z, buonasera.
0: Buonasera.
3: Io sono Leonardo.
0: Leonardo.
3: Sto salendo in questo momento da Vittoria a Catania. Perché domani ho delle lezioni all'università. Sì. Mi fate compagnia durante il viaggio.
0: Piacere.
3: Buona serata.
0: È anche periodo questo di esami, di sessioni all'università, quindi tanti studenti, tante studentesse impegnate e noi siamo con voi, siamo sempre il vostro sottofondo, anche con lui, con Samurai J.

E in questa canzone convivono due anime, un arrangiamento che strizza l'occhio all'estate, che trasmette leggerezza da un lato, e un testo che però è delicato, profondo, per nulla leggero. Quindi due anime diverse che convivono in questa bella canzone ritrovata su Radio Z, era Samurai J, Flamenco Paranoia. E voi siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Tante canzoni nuove, tante canzoni recenti. Parliamo di Martin Garrix con Ed Sheeran.

quanto abbiamo discusso e riflettuto sul significato di questa frase. Eddie Brock, non è mica te. Lei è bellissima, ma non è te. Lei è bellissima, ma non è mica te. Se un ragazzo pronunciasse alla sua fidanzata questa frase, lei apprezzerebbe oppure no? Cioè, questa frase qui, lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te, è un complimento oppure no? Apprezzereste una frase del genere da parte del vostro fidanzato o sareste gelose per quel lei è bellissima? Ne abbiamo riflettuto già varie volte qui in radio. Se volete 335 30 10 25 potete dire la vostra con un messaggio scritto vocale. C'è Saif, buona domenica, Ale!

Che sound, che sound, che bravo! Saif, buona domenica! Suona su Radio Z, una canzone che sa veramente d'estate questa, che è da ballare in spiaggia, da cantare in spiaggia, ce la portiamo avanti per tutta l'estate e anche oltre, ne sono convinto davvero. Andiamo con Annalisa adesso, canzone estiva.

0: Midnight Sky, canzone di Miley Cyrus. Torniamo al 2020 con questa bella canzone. 22:58, siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Allora, ultimi scampoli anche dell'amichevole che riguarda, coinvolge la nostra nazionale, Grecia-Italia. Si gioca a Creta, davvero ultimi secondi, e l'Italia è avanti 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, però negli ultimi minuti c'era comprensibilmente un assedio finale della squadra padrona di casa, della Grecia, però dovrebbe essere finita 1-0 per l'Italia. Quasi le 23.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Che pezzo, ci piace tantissimo. Che collaborazione quella tra Madame e Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh. 23-2, buona serata da Riccardo Castiglioni. Confermo il risultato a Creta. L'Italia vince 1-0 contro la Grecia. E insomma, segnali positivi da alcuni giovani. Però insomma, adesso bisogna un po' riassestare tutto. Alex Warren.

incastrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: te.
1: Dedica d'amore di Gazzelle con Idem, canzone del 2023 su Radio Z, 8 minuti dopo le 23 in questa domenica sera 7 giugno. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni.
2: Ciao Ricky, buona serata, ciao. Sono Laura, ero fuori con i miei amici, abbiamo fatto una pericena divertente e niente, passo questa ultima oretta con Radio Z, poi domani è lunedì.
1: Sì, però rimandiamo l'appuntamento a lunedì il più possibile, abbiamo ancora 50 minuti insieme, quindi raccontatemi la vostra domenica sera, dai, mandatemi un vocale con chi siete, dove siete, 335 3010 25, anche lui è uno dei nostri preferiti, Fulminacci, maledetto me.

Maledetto, maledetto me, Fulminacci, suona su Radio Z2312. Un saluto anche a Martina, è arrivata anche lei, grazie per la foto. E saluto a te, chiaramente ogni volta mi manda la foto con la radiovisione, il 266 del digitale, nel suo bar che si trova a Como, insomma, più o meno in centro a Como. E mi fa molto piacere perché ogni volta lei mi fa una testimonianza di mettere la radio in diffusione. Ti ringrazio come al solito. Tedua!

Simply the best, Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa su Radio Z, 23 e 18, ben ritrovati nel team Radio Z insieme a me Riccardo Castiglioni, anche in Radiovisione 266 del digitale, 335 30 10 25, qualora desideriate scrivere un messaggio, mandare un vocale, salutare qualcuno, sono qui per voi fino alla mezzanotte. E poi RTL 102.5 Play, tutto il mondo digitale di Radio Z e di RTL 102.5, musica protagonista. Stiamo per ascoltare Irama, Filippo, sentite già forse in sottofondo l'intro di questa canzone perfetta per l'estate, e il titolo è Cabana. Lui alterna brani leggeri che strizzano l'occhio alla bella stagione a brani molto più intimi, profondi, delicati. C'è un tempo per ogni anima, mi verrebbe da dire, e qui prevale evidentemente l'anima più festosa, l'anima più leggera. Eccolo qui Irama, Cabana.

Irama su Radio Z, Cabana, la sua canzone per l'estate, una canzone perfetta per questa stagione, si percepisce chiaramente dall'arrangiamento, che è un arrangiamento che si fa ricordare immediatamente, insomma, richiama l'immediatezza, la facilità, è una canzone che ti rimane in mente, e poi un testo che chiaramente è leggero, meno impegnato rispetto ad altri.

Dove quando? Benji Fede su Radio Z 23-27. Buonasera Radio Z, grazie per allegrare questi ultimi attimi di un weekend che è letteralmente volato via. Ha ragione Mr. Rain, il lunedì è davvero nero, lo scrive Alessandra facendo riferimento. Mi è piaciuta Alessandra, brava questa citazione musicale, perché il lunedì nero è proprio l'ultima fatica musicale di Mr. Rain, che arriverà tra poco in scaletta, non con quella canzone ma con un'altra, ok? Quindi restate lì se vi piace.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z 23:31. Saluto anche da Federico e Vito, Valle d'Aosta, quindi ci ascoltate davvero dappertutto, e ricordatevi di dirmi da dove mi ascoltate, fatemelo sapere.

0: Mr. Rain con San Giovanni, la fine del mondo su Radio Z. Avevo anticipato insomma che sarebbe stato in scaletta, infatti eccolo qui con San Giovanni. A tra pochissimo!
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi fate parte del team Radio Z, anche Radiovisione 266 del digitale. Stiamo per ascoltare la collaborazione tra Jovanotti e Alfa, Andrea Alfa, che realizza un sogno: duettare con uno dei suoi riferimenti da quando era bambino, cioè Jovanotti. E ha raggiunto un sogno, lo ha realizzato, noi siamo contenti. Ascoltiamo la canzone Buon Vento!

si muove. Buon vento, giovanotti. Alfa su Radio Z insieme 23:42. Adesso stiamo per ascoltare un'altra novità. Il titolo è una figura retorica che è l'ossimoro. Lo dico perché siamo anche in vista degli esami di maturità, questa è una domanda che fanno di solito. Figura retorica dell'ossimoro, fredda come l'inferno. Questo è il titolo della collaborazione tra Tormento ed Arcomi. Fredda come l'inferno.

per i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Karol G con Nicki Minaj su Radio Z alle 23.48. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Prima la nuova canzone di Tormento con Arcomi. Il titolo è una figura retorica, qualcuno non aveva capito, me lo ha scritto: fredda come l'inferno. E da un lato è effettivamente una similitudine, però è anche un ossimoro, ok? Perché tendenzialmente l'inferno nel nostro immaginario è un luogo caldo, ok? Estremamente caldo, non freddo. Quindi dire che è freddo, mettere insieme freddo e inferno, creare parallelismo tra freddo e inferno, significa portare la figura retorica dell'ossimoro, che è come, so, una dolce tristezza, ecco, mettere qualcosa di opposto vicino. Sorry, scusa, lo sento, questo è più facile. Pinguini tattici nucleari.

anche qui ce ne sono di figure retoriche nella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, poi la smetto, facciamo l'ultima. Qui la similitudine è molto semplice, tra l'estate e la polizia, questo è presente nel testo di Sorry, scusa, lo siento, che è l'ultimo brano appunto dei Pinguini Tattici Nucleari di Riccardo e Company. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate 266 del digitale, 335 3010 25 per gli ultimi saluti. C'è Rosalia.

0: E partecipò al Festival di Sanremo con questa bella canzone, Clara Diamanti Grezzi, su Radio Z. Chiude il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni. Come sempre accade, ci risentiamo il prossimo weekend, sabato e domenica 21 e 24. La musica di Radio Z è con voi H24, quindi tutta notte fino alle 6. E poi da domani mattina c'è il Buongiorno Z, che sarà servito da Antonio Sica e Stefania Iodice. Buonanotte, buona settimana. Grazie di essere parte del team Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

vitaccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,